0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with
1: Glitterbox Radio Show.
0: We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione.

0: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
0: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: E come ogni sabato sera, perché è sabato sera, giusto?
1: È sabato sera.
0: It's Saturday night, giusto?
1: Giusto.
0: Ma tu sei Fargetta?
1: Sì.
0: Ma chi sei, Fargetti a regia?
1: Sì.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto,
0: sì. Lo so, siamo qua insieme.
1: Sì.
0: Ogni sabato siamo insieme, caro Mario, lo sanno un po' tutti, c'è questa voce in giro, che io e te il sabato sera siamo insieme e siamo addirittura su due radio contemporaneamente. Su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte c'è la classifica Dance, la storica DJ Parade. E questa è la puntata di sabato 25, prima della pausa estiva. Credo che avremo ancora una puntata e poi ci rivedremo forse a settembre. Allora, la classifica di questo weekend vede due nuove entrate, per cui ascoltiamo, ti chiederei di farmi sentire velocemente le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Just The Way You Are di Milky. E anche Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Quindi la DJ Parade

0: questa, per esempio, caro Mario, era una canzone che probabilmente meritava di più.
1: Forse sì, sai.
0: Sì, magari sale, adesso sta lì. Comunque, numero 19. Erano Prosper e Clooney con Free Your Mind, sonorità molto anni 90. Al numero 18 invece abbiamo la prima delle due nuove entrate di questa settimana.
1: Nuova entrata.
0: Nuova entrata al 18 nella DJ Parade, la House Garage di Silva Bumba. Si intitola One Tonight.

La DJ Parade su Radio DJ e su M2O, sabato 25 luglio, 11:30. Abbiamo appena sentito Frankie Rizzardo al numero 15 e al numero 14 abbiamo la seconda e più alta. Nuova entrata.

0: niente male, certo.
1: E infatti è in salita in 11ª posizione questa settimana, si intitolava Woman. Adesso una piccola pausa, tra poco le prime 10 della DJ Parade.
2: DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: due radio gemellate. A numero 10 questa settimana abbiamo offeso.
1: A chi?
0: Abbiamo
1: Hai offeso qualcuno?
0: No, Fezzo.
1: Ah, ok.
0: Fezzo, come si chiama questo?
1: Fezzo.
0: How Does It Feel? Che poi è la cover della canzone dei New Order, Blue Monday. A 9 questa settimana Ricky Bini con Shingaling. E in 8ª posizione gli Another con la ex numero 1

0: morta anche le tifoserie inglesi sperando che l'Inghilterra vincesse i mondiali, ma purtroppo, Mario, non è andata bene.
1: No, zero.
0: Che peccato. The Another con Talk to You, una hit che ci porteremo per tutta l'estate, ex numero 1, oggi a numero 8 della DJ Parade. A 7 questa settimana, Anima con Beautiful. In sesta posizione, Casango e Alejandro Garrido con Aye. E in quinta posizione, Axwell e Bon con Whatever Turns You On.

era Axwell, uno dei tre della Swedish House Mafia, numero 5 questa settimana nella DJ Parade, la sua Whatever Turns You On in salita. A numero 4, Sam Jacobs, Ezra Nuray con I Don't Mind. In terza posizione, The Bosa con la ex numero 1, Magnetic. E al numero 2, Clapton. Wonder

0: Sì, Wonderlust di Clapton sale al secondo posto della DJ Parade di questa settimana, puntata di sabato 25 luglio, Radio DJ M2O. Me lo state chiedendo in molti, ma...
1: Chi?
0: Cosa?
1: Chi te lo sta chiedendo?
0: Che cosa mi stanno chiedendo, più che altro?
1: Sì,
0: qual
1: sì.
0: è la... Mi stanno chiedendo, ma qual è la numero uno di questa settimana? Beh, se avete sentito la puntata la scorsa settimana, l'avrete capito da soli. Al primo posto c'è ancora Move to the Sun di Ugel e Ultranate.

0: Questa settimana, numero uno della DJ Parade, Moving to the Sun di UGEL e Oltronate. Abbiamo finito, caro Mario. Grazie per aver seguito la DJ Parade. Se scaricate l'app di Radio DJ o di M2O, oppure se andate sui nostri siti, troverete la puntata in reload e potete ascoltarla in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, grazie e buon weekend. Ma Mario?
1: E qua Alberto, davanti a te, andiamo, abbiamo finito.
0: Andiamo via, sì. Andiamo via, finito il tempo. Vi aspettiamo il prossimo weekend per l'ultima DJ Parade della stagione. Vi auguriamo un bellissimo fine settimana e alla prossima puntata della DJ Parade da Albertino. Ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Peace!
4: Arrivederci!
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Illuminiamo anche questo fine settimana per un'altra nuova puntata del DJ Time. It's DJ Time again. Ciao, sono Albertino. Alba.
1: Ti ho riconosciuto subito, Alberto.
0: Subito no, ci hai messo un po' stavolta però,
1: È vero.
0: Non è bello, ma Mario?
1: È qua, Alberto, ero io che parlavo.
0: Tu sei fargetto e regia praticamente,
1: Sempre, da anni.
0: Benissimo, sabato 25 luglio, la puntata, diciamo una delle ultime puntate prima della pausa estiva, poi il DJ Time andrà in vacanza, però non abbiamo ancora deciso dove mandare in vacanza il DJ Time. Dove lo mandiamo in vacanza?
1: Questo è un bel dilemma, non lo so.
0: È un bel problema, perché non ho mai capito dove vanno in vacanza i programmi radiofonici, però questo magari ne parliamo più avanti. In arrivo anche Prezioso, dovrebbe essere con noi tra poco col disco Prezioso e poi Molella col suo Mega Mix. Non mancherà DJ Time Story e ovviamente un po' di musica nuova. Tu sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Io sono pronto?
1: Sì.
0: E allora cominciamo col DJ Time di sabato 25 luglio, senza vergogna, con una sequenza direi piuttosto pop, direi piuttosto famosa, popolare. La prima canzone è la preferita del mio collega Mario Fargetta, si chiama, ridi, Miranda, dal 1999,

0: Daytime piuttosto allegra, estiva, popolare, commerciale. Dal 1999 era una Vamos alla Playa, che però non è quella che magari avete pensato voi all'inizio, no? Perché quando tu pensi, Mario, a Vamos alla Playa, che cosa pensi?
1: Penso proprio a quella.
0: Ai Riviera.
2: Vamos alla Playa, oh, oh, oh, oh.
0: E invece no, noi abbiamo messo questa, Miranda, Vamos alla Playa.
3: DJ Time.
0: Questa invece è del 1996, ma è una delle canzoni più attuali della musica dance mondiale. Gala con Free

0: Dalle vostre auto, dai vostri uffici, dalla vostra spiaggia, sono certo che non avete resistito e avete fatto il coro. Hai fatto anche tu il coro?
1: L'ho fatto, sì.
0: Era Freed From Desire, che poi il coro cambia a seconda della nazione, della squadra che tifi, della città dove vivi. Gala, Freed From Desire. Questa invece, l'anno prima, cioè 1995, è Be My Lover di La Bouche.

diciamo uno dei due successi di questa cantante che purtroppo è scomparsa veramente molto molto giovane, la Bush, quella di Sweet Dreams, Ola Ola E. E in quel periodo era famosa anche per Be My Lover, era il 1995. DJ Time. Prima di ospitare Disco Prezioso, però, facciamo festa con Dario G e la sua Sunshine.

0: Sì, siamo nel 1997, era la sua Sunshine, una canzone dance, però una canzone molto speciale, secondo me, con questi cori che trasmette molta allegria. Siamo tutti molto allegri perché finalmente è arrivato il momento del disco prezioso di Giorgio Prezioso.
1: Addirittura le trombe.
0: Sì, sì, sì, siamo allegri perché ci sei tu, Giorgio. Tu, Mario, sei allegro?
2: Allegrissimo.
0: Perché?
2: Perché c'è Giorgio.
0: Visto? Te l'ho detto. Tu sei allegro perché ci siamo noi.
1: Allegrissimo.
0: Siamo a posto, dai, siamo una bella compagnia. Una domanda, Giorgio. Per caso tu hai preparato un disco prezioso?
1: Sì, ce l'ho.
0: E allora ci vuoi dire che cosa sentiremo questa settimana?
1: Ascoltiamo, allora, Lady Gaga e Doci, Base, Runaway, Sopra, Ci sei tu e Gigi Dag, Missy Elliott, Alex Gaudino, Avicii, Culture Beat, David Guetta, Danny Tenaglia e Elton John e Britney Spears.
0: Non vedo l'ora di ascoltarlo. Grazie.

0: Era il disco prezioso di questa settimana a cura di Giorgio Prezioso. Vi è piaciuto? Se vi è piaciuto, dite piace. Funziona ancora, no?
1: Sì.
0: Ma com'è possibile? Cioè, il telecomando interattivo del DJ Time avrà 30 anni. Quella non è tecnologia obsoleta, eh?
1: È batteria.

in the past no more. Time to dirt and the tears we make go.

il remix dance dei Clean Bandit della canzone Die Die, che era la colonna sonora dei mondiali di calcio appena conclusi. Shakira e Burna a Boy nel DJ Time. Questa era la prima delle tre novità del weekend, la seconda invece è di Jamie Jones e Camden Cox, State of Mind.

Jamie Jones è un grande protagonista della console, grande insomma DJ producer che ci regala sempre delle belle produzioni, questa insieme a Camden Cox si intitolava State of Mind ed è una delle tre proposte di questa settimana per il DJ Time di sabato 25 luglio M2O, domenica 26 in replica.

0: J-Time con un po' di house garage dall'Inghilterra, Silva Bumba, non Silvia, Mario, Silva.
1: Ah, Silva, sì, sì.
0: Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo perché oggi non lo so.
0: Sì, oggi.
1: Forse è una giornata particolare.
0: Anche ieri l'hai detto, sì, sì. Vabbè, comunque, noi ci fermiamo un attimo, tra poco torneremo con la seconda mezz'ora del DJ Time insieme a un italo-inglese, cioè lui è una origini di Pescara, da piccolo si è trasferito in Inghilterra e per un periodo, gli anni 90, è diventato anche piuttosto famoso con la sua musica. Sto parlando di Tony DeBart. Dal 1994, tra poco, riascolteremo The Real Thing.
2: Welcome to DJ Time.

0: Bartolomeo, Anthony the Bart, che se non sbaglio è andato nei primi posti della classifica inglese nel 94 con questa canzone, o ricordo male?
1: No, ricordi benissimo, è andato al numero uno.
0: Sì, è stato un grande successo. The Real Thing era Tony the Bart e adesso è arrivato il momento di raccontarvi una storia nel DJ Time.
1: Ah sì, ma che storia racconti?
0: Oggi.
2: Sì. Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Pulsinger Nacht.
4: I'm a raver baby, so why don't you
0: feel me? I'm a raver baby, the Sons of Ilsa. Austria, 1993. I produttori Peter Votava e Christopher Just danno vita ai Sons of Ilsa.
5: I'm a raver baby.
0: Nasce inizialmente come progetto di nicchia, dedicato alla fiorente scena rave europea, ma nel 1995 prende una strada inaspettata. Durante una giornata in studio, Christopher Just si diverte al microfono canticchiando il testo di una canzone indie rock molto famosa, Loser di Beck. La storpiatura ironica del testo non intende prendere in giro l'artista americano e il suo brano come inizialmente si era pensato. Semplicemente è la linea editoriale del progetto Sons of Ilsa che intende raccontare in maniera irriverente il mondo dei rave, che all'inizio degli anni 90 ha attirato l'attenzione dei mass media diventando un fenomeno di massa. Il produttore Christopher Just è incuriosito dal risultato del gioco canoro e decide così di modificare la sua traccia vocale con alcuni effetti, per ottenere quella specie di verso che si appoggia su una cassa distorta in quattro quarti tipica del suono rave. Sostituendo la parola loser con la parola raver, nasce Pulsinger Nacht dei Sons of Ilsa.
5: I'm a raver baby.
0: Il disco viene pubblicato nel 1995 e tutto sembra andare per il meglio, fino a quando il management di Beck fa sapere ai Sons of Ilsa di non gradire per niente la loro versione di Loser, definendo il cambio di testo denigratorio e fuori luogo. Lo scontro legale che segue costringe Peter Votava e Christopher Just ad interrompere le vendite del disco, che però ormai è già un piccolo successo. Nell'estate del 1995 conquista prima il DJ Time, poi la prima posizione nella DJ Parade.
6: Sono certo che l'avete cantata insieme a noi, perché questa canzone è molto karaoke. È veramente karaoke. Era la Rave Baby di Sons of Ilsa, purtroppo bloccata dalla casa discografica perché gli autori, cioè i Beck, quelli che cantavano l'originale, che si chiamava I'm a Loser Baby, si sono veramente offesi che qualcuno abbia cambiato le parole usando la stessa melodia della loro canzone, mettendola su una base così cattiva a Rotterdam. E niente, sono presi a pugni, ma è finita tutto bene. Ciao, piace. Alla fine si sono detti piace.
0: Nel frattempo, a causa della controversia legale che blocca Pulsinger Nacht, cominciano a girare diverse versioni non originali, perché intanto è diventato un tormentone. Soprattutto in Italia, dove viene adottata come vero e proprio inno dagli amanti della musica elettronica. C'è la versione di Gabba Hetz.
7: I'm on Thunderdome, baby, so now you can hear me.
0: Quella di Chuckman.

0: Big Compilation. All'oscuro di gran parte di tutto questo, e non avendo nessun diritto sugli utilizzi di Pulsig & Nacht, i Sons of Ilsa non riescono ad ottenere nessun ritorno economico dal disco. Peter Votava e Christopher Just proseguono le proprie carriere da solisti nell'industria della musica dance con un discreto successo. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time. I'm a Raver Baby, Pulsing & Nacht, dei Sons of Ilsa.
1: Wow. I'm a raver baby, so why don't you kill me?

0: E oggi abbiamo raccontato la storia di questa cover Sons of Ilza di Pulsinger Nacht am River Baby, che si ispira, come avete sentito nella storia che abbiamo raccontato, a una canzone bellissima di Beck, che con la musica dance non aveva niente a che fare. Era Am a River Baby, era l'originale, era Am a Loser Baby. Adesso abbiamo un collegamento come tutti i weekend all'interno del DJ Time per, diciamo, completare il nostro gruppo composto da quattro elementi, no? La band, esatto, come i Pooh. Noi siamo i Pooh della dance, diciamo. E ci manca Molella. Molella c'è? C'è. C'è. Lo sento cantare, quindi c'è. Ci sei, Molly?
1: Sì, eccomi, stavo ancora cantando la canzone prima.
0: Allora, come tutte le settimane, anche in questa puntata di sabato 25 luglio, ti chiediamo di regalarci il tuo megamix. Che cosa sentiremo questo weekend?
1: Allora, questo weekend partiamo con Denise Ferrer e la sua Hey Hey, poi ci sarà Move Your Body di Marshall Jefferson, Aretha Franklin con A Deeper Love, Lady di Mojo, The Another con Talk to You, Without Me di Eminem e l'ultima Mark Knight, Clap Your Hands.
0: È un mistone, ci sono anni, sì. 70, anni 80, anni 90, qualcosa di più recente. Sì. Bene, sono proprio curioso di sentirlo. Tu, Mario, sei proprio curioso di sentirlo?
2: Proprio curioso di sentirlo.
0: Siamo, sì, proprio curiosi di sentirlo.
1: Allora arriva.
0: Allora sentiamolo. Grazie, Molly. Eccolo il megamix di questa settimana.
1: Ciao.

A me piacciono questi mega mix dove ci sono un po' tutti i periodi storici della musica dance, non solo gli anni 90. Addirittura questa settimana Molella ha chiuso con Clap Your Hands, che poi era l'originale delle Chic, Everybody Dance, remixata da Mark Knight. Grazie al Molly e DJ Time può continuare. Ancora 4 canzoni per chiudere questa puntata di sabato 25 luglio o domenica in replica. Da M2O e anche su Radio DJ, DJ Time continua con Moricante e la sua Yeah!

Siamo andati indietro non negli anni 90 ma addirittura nell'87 con questa canzone di Morricante, che poi recentemente è stata rifatta, remixata un po' come tutti i successi

degli ultimi anni. Era Yeke Yeke. Adesso andiamo sul sofisticato. Io vi consiglio di alzare forte il volume della radio, perché questa è una canzone strumentale straordinaria, bellissima. 808 State con Pacific State nel DJ Time.

1989, 808 State, Pacific State, uno dei capolavori della musica elettronica inglese di quel periodo. Sono molto felice che l'abbiamo riproposto in questa puntata del DJ Time che volge al termine. Abbiamo ancora il tempo per un paio di canzoni e poi ci salutiamo. Adesso una produzione italiana del 1997. Carl and Music Mind con Disco Fever.

Carl insieme ai Music Mine DJ Time. E per chiudere, veramente caso di dire in bellezza, questa settimana DJ Time vi regala Bell'Amore.

0: Quindi Bella Lee, Bella Moore, abbiamo finito, Mario. Questa era l'ultima canzone, anche questa è una canzone che ha un sample, cioè un campione degli anni 70, però è uscì alla fine degli anni 90, inizio 2000, dico bene?
1: Hai detto benissimo.
0: Allora ci possiamo salutare ringraziando Prezioso e Molella e soprattutto tutti gli ascoltatori, amici della cassettina e nonne che ogni weekend seguono il DJ Time, penultima puntata prima della pausa estiva. Grazie Mario in regia e Fargetta, grazie. Benvenuto sulle mani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Sei tu, no, Mario Fargetta?
1: Sono io.
0: Quindi possiamo andare?
1: Dobbiamo andare, sì, abbiamo finito.
0: Grazie, ci sentiamo il prossimo weekend, ultima puntata prima della pausa estiva. Il DJ Time ritornerà, come sempre, su M2O e Radio DJ. Da Albertino, ciao!
2: It's DJ Time! Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Arrivederci, buongiorno, e a me! Ma potremmo aspettare sempre a te?

0: letto in dritto, capito? Cioè anche per non aver dormito neanche un secondo. Questi sono i record dei quali bisogna andare fieri, bro. Allora, buongiorno miei cari vicini, siete appena arrivati. Mi fate entrare, ragazzi, vieni,
1: buongiorno,
0: vai.
1: Buongiorno.

0: quale arrivano più messaggi a questo.
1: Walter,
0: sono qua.
1: Walter,
0: sono qui.
1: Sei 6-5, 5:53 preciso.
0: No, ma io sono arrivato qua prima di sempre, alle 5:15.
1: Stavo a Montecagnano, Salerno.
0: Anche Salerno c'è, che
1: vai,
0: bello.
1: Vai con la famiglia.
0: Vado con la famiglia, ragazzi.
2: La famiglia.
0: Vai.

0: quasi una vada riccione, ragazzi.
1: No.
0: Dai, no. Che faccia a schiaffi, che faccia a schiaffi. Oggi c'ho la faccia da schiaffi. Come se fossero. Senti, dai che devo far entrare tutti gli altri, ma non avete una famiglia, non lo so. Ah già che ce l'avete, siamo noi.
2: La famiglia!
0: No, ma io mi chiedevo, figurati se per esempio per quest'ultima settimana ci sono ancora gli amici, invece siamo pieni così.
3: Buongiorno Valterino, vai con da bagno di Cavorranno 752, vamos!
0: Vamos, vai, ciao.
4: Buongiorno Walter!
0: Ciao
4: Marco Orso Bianco dalle Marche.
0: Stai bianco Marco dalle Marche, mi fa piacere.
4: No, mi chiami

0: Poi avanti il prossimo.
1: Vai, avanti il prossimo.
2: Walter, oh! Walter, dove sei?
3: Sono buongiorno qua. Walter, ciao. Ore 5:49.
1: Allora aspetta che spiego, sono le 6 un minuto. Adesso mettiamo subito il primo disco per iniziare il programma. Però loro sono arrivati prima di voi, capito?
3: Vai. Pier da Ciriei in provincia di Torino. Iniziamo la settimana. Vai.
1: Vai, vai, andiamo, dai, le donne!
4: Buongiorno Walter, 5:46, Merida Castiglione della Pescaia.
5: Walterino, non t'addormentare.

0: ragazze.
1: Ciao, ma quanti siamo?
0: Ore 5.42, Livorno c'è.
2: Ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno famiglia. Ciao, ragazzi. 5.39, no, dai, ragazzi, che è l'ultima settimana. Dai. Poi andiamo tutti in ferie.
1: Tu vai in ferie.
2: Un saluto da Giacomo D'Ancona.
1: Ciao, ciao.
3: Valterino, oh, buongiorno. 5.35, Cristian da Gela.
1: Anche la, ma quanta Sicilia, che bello, tanti.
4: Basta, buongiorno, buongiorno famiglia.
1: Ciao.
4: 5.35, Tivoli c'è.
1: Dai, l'ultimo,
3: Alessandro.
1: L'ultimo,
3: ciao,
1: Alessandro.
3: Buongiorno, Cristian da Muggio. Sono le 5.15 e si va al lavoro.
1: Hai capito, lui è stato uno dei primissimi. Allora, questa è l'ultima settimana, quindi è ultimo. Ultima settimana. Allora, datevi da fare un mucchio di ultime cose o di ultime volte. Vi chiedo di chiudere la frase. Walter, per favore, l'ultima volta che ho... Quindi

Ripetete la frase, Walter, l'ultima volta che ho... L'ultima volta che ho detto, ascoltato, assaggiato, ho fatto un viaggio, l'ultima volta che mi hanno detto, che ho mandato a quel paese qualcuno. Metto Gigi per iniziare, vi piace? The Rhythm.

0: Sarò a Perugia. Mi chiedevate quando sarei venuto dalle vostre parti. Sarò all'Arena 54 vicino Perugia. E poi invece lunedì, il 3 di agosto, sarò in Sardegna a Bari Sardo. Ma poi ve lo racconto. Adesso però possiamo fare le cose per bene, perché essendo l'ultima settimana
1: è l'ultima
2: mi
0: è venuto in mente che ci sono un mucchio di ultime

0: che può essere. Dami,
1: l'ultima volta che ho fatto un viaggio in Toscana,
0: Basta Time,
1: 6 anni fa, sono tornato papà.
0: Ma di chi è la colpa? Cioè, il merito non è la colpa, no, il merito di, qua- di quale monumento della Toscana? Colpa del letto, credo.
1: E su, mia moglie vuole tornare a fare un viaggio in Toscana.
0: Ma con te, Davide?
1: Coincidenze?
0: Io non credo. Neanche io credo, Davide. Quindi qua bisogna capire tu esattamente come sei messo, capito? O lo devi evitare il viaggio, invece sai che è meraviglioso quando arriva una vita. Vabbè, tu lo sai. Io non voglio entrare in queste cose, già ho i problemi miei. Lu!
2: Io ti dirò... L'ultima volta che ho dormito, sai che non me lo ricordo.
0: Amore, a me lo viene, ma
2: va bene anche questa.
0: Lo sai come? Ma ci sono dei detti, per esempio.

0: noi siamo più bravi?
1: No.
0: È che noi siamo
2: la famiglia.
0: Capito, è per quello. Vagliela raccontare che siamo qualcosa di diverso. Siamo una famiglia che abbiamo messo su in 7 anni. Poi loro non se la prendono, anche perché siamo tutti amici. È bello. Mi piace pensare che sia così. 342-654-3210 è alla famiglia che chiedo di chiudere la frase. Walter, l'ultima volta che ho ascoltato Karin Loeb. Paris.

0: lei ci portava delle canzoni, questa più un mucchio di altre, ed era meraviglioso tutte le volte riuscire ad imparare tramite le canzoni. Fatelo, lo dico a voi, de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. Sarebbe sarebbe molto contenta e fiera di me, guarda. Passive le pensive, néglige des sons de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère, che è la parte più bella. Allora, se siete arrivati ora, intanto buongiorno mio caro vicino, mia cara vicina, miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini. Sì.
0: Non si spiega, non si interroga durante il corso di questa settimana, l'ultima settimana con il morning show di M2O con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Vedi Walter, Roberta è in Puglia, direzione Gallipoli.

0: chiudi la frase l'ultima volta che ho, e vale, che ne so, l'ultima volta che ho detto, che ti hanno detto, l'ultima volta che hai ascoltato, che hai fatto un viaggio, l'ultima volta che mi hanno detto, per sì, ma anche l'ultima volta che hai mandato a quel paese qualcuno, però un po' di felicità.
1: Ciao Walter.
0: Vedi, lui sì.
1: L'ultima volta che non ho dormito è stata quando sono rientrato al viaggio di nozze con mia moglie.
0: Ma lo sai che non voglio sapere perché, Andrea? Ma per quello?
1: È stata una notte lunghissima, ma pieno di felicità, con il cuore pieno di tutti i bei momenti passati con lei.
0: Hai capito cosa si
1: tratta? Buona giornata.
0: Vabbè, ma quello era solo l'inizio, poi c'è tutta la vita davanti. Dimmi, amico mio.
2: Ciao, Walter. Per la prima volta, Walter.
0: Ma la frase da chiudersi era l'ultima volta che ho, però
2: la
0: vabbè.
2: Prima volta, ti supplico.
0: Addirittura dimmi.
2: Puoi salutarmi mio figlio Mirko.
0: Stai scherzando, Mirko.
2: Dino D'Ammenia.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Walter, sei un mito.
0: Ma stai scherzando, un abbraccio grande al figliolo.
3: Emanuele Cosimo da Margherita. L'ultima volta che siamo andati in ferie nel 2014. Che bello avere la partita IVA.
0: Ma nel senso che adesso hai la partita IVA e quindi è complicato, è così, vero?
4: Walter, buongiorno. Ciao. So che tutto agosto sarai a giro a lavorare per deliziarci della tua musica, ma sì, ti voglio dire questo.
0: Dimmi.
4: Walter, devi andare, tutto agosto devi riposare.
0: Lo vedi che bello, quando pensa

0: insieme così.
1: Sia ad agosto un gestaio, come se fa?
0: Sia ad agosto
1: un gestaio, come se fa?
0: Fate con me Bauci Bau, Bauci Bau, Bauci Bau,
2: Bauci Bau.

0: Hocus Pocus.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: cambiato città anche. La frase che vi chiedo di chiudere è proprio questa. Walter, l'ultima volta che ho 342-654-3210. Marian, ciao amico mio, come stai? Innanzitutto un abbraccio.
1: Buongiorno zio Walterino, Mario da Roma.
0: Ciao Mario.
1: Io l'ultima volta che avevo fumato una sigaretta stati già passati 12 anni fa.
0: 12 anni, questo è un bel ricordo amico mio, l'hai appesa al chiodo, bravo, bravo.
2: Walter, buongiorno da Cretone.
0: Ciao.
2: L'ultima volta che ho fatto l'amore mio figlio aveva il ciuccio in bocca, ora guida la macchina.

0: facciamo il karaoke.
1: Allora, vediamo com'è andata, ragazzi, che eravate in macchina in questo momento, se avete cantato come avete cantato.
2: Dammene uno. Girano in centro, correndo in 90.
1: Dammi un altro, vai.
3: Dammi una speciale, ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro.
1: Dammi una donna, vai.
4: È una Vespa speciale che toglie i problemi.
1: Dammene un'altra.
4: Bello andare in giro con le ali sotto i piedi.
1: Brave ragazze,
4: sarà, c'è una Vespa speciale che
1: dammene un altro.
4: Ritorna i problemi.
1: Vai, dammi un'altra.
5: C'è una Vespa speciale che ci toglie i problemi.
1: Ma questa è un'altra canzone. C'è una Vespa special che ci toglie i problemi. Ma tu che ne sai dei problemi miei? Così.
2: Ma una Vespa, una donna, no.
1: Una Vespa. Altri due, dai.
4: Una Vespa, una donna, no.
1: Mi dai, Luca, che

Strada 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: every day.
1: Sound like this. Ciao Walter, con la doppia V.

0: cabaça, arau, rim, pau, passa, cabaça, rim, pau, a cabaça, arau, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, rim, pau, paca,
1: paga tu, paga tu, paga tu, al bar, paga tu, paga tu, paga tu.

0: questa è l'ultima settimana, poi ci fermiamo e il 7 di settembre riprendiamo tra le mani dalle 6 meno un quarto alle 9 tutto. Alessandro, lo so, ma loro sono miei amici, Ale, ci manca, però tanto non ce la fanno, capito? Quella è una gara che hanno già perso, perché ovviamente noi siamo la...
1: la famiglia.
0: Quindi è inutile, anche se gli voglio bene, ma è inutile. Scusate, un...

poi c'è il giovedì disco. Allora, attenti, siete piccolini, siete piccoline, stamattina stanno guidando gli altri. Può essere che questa sia la canzone che vi stanno facendo ascoltare in questo momento. Non so quanti anni abbiate esattamente, ma tornate indietro nel tempo. Allora, siete piccoli, siete piccole, guidano gli altri, decidono loro la musica, evidentemente la scelgono loro. Vi stanno portando al mare, in montagna, vi portano in vacanza. Qual è la canzone che vi ricordate che vi sembra stia suonando in questo momento? Quindi fate un piccolo sforzo di memoria, anche se so più o meno dove finirete. Di lì

arrivi alle 6:30 del mattino. Se volete poi per recuperare un po' tutto l'inizio della puntata, oppure farvi tutte le puntate, tutti i morning show di M2O che vi siete persi in questa vita qua, basta che scarichiate l'applicazione della radio, la radio è M2O, è gratuita l'app, e lì vi fate tutti i programmi, c'è il morning show di M2O. Quello di questa mattina secondo me merita, perché merita già dalla sigla, perché la sigla non può che essere affidata a tale Eter Parisi, capito? Allora, siete piccoli, ma siete anche piccole. Guarda che le donne vi stanno rubando la scena, ve lo dico, maschietti, eh. Guidano gli altri, decidono loro la musica. Vi stanno portando al mare, in montagna, in vacanza.

0: telefono. Anzi, a proposito, visto che questa è l'ultima settimana prima del 7 di settembre, quando ricomincerà la new season, la nuova stagione del Morning Show di M2O, con tutto ciò che vi è piaciuto in questa stagione, qualcosa di nuovo e qualcosa di grande, segnatevi il numero, fatemi sapere se siete nuovi ascoltatori o nuove ascoltatrici. Metti che qualcuno si sia deciso solo oggi ad ascoltarci. Magari abbiamo detto o fatto qualcosa che gli è piaciuto, può essere?
1: No.
0: Appunto, me lo chiedo anch'io. 342-6543210. Per chi arriva per la prima volta è complicato ricordare un numero con il quale non ha confidenza, invece è molto semplice. Il prefisso bisogna ricordare, il 342, perché il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. Katia!
2: Mamma Walter, che emozione!
0: Piaciuta?
2: Non con la schiena.
0: Vedi,
2: fantastico.
0: Adesso, meraviglioso.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Quando ero piccola e andavamo in vacanza, mio papà ascoltava sempre Reggae Night.
0: No, che

0: sveglia.
1: Mi stanno portando al mare in vacanza, sì. E alla radio passava sapore di mare. Sapore di sale.
0: Ma tu c'era certa
1: che
0: però,
1: hai sulla pelle.
0: Che hai sulle braccia.
1: Che hai sulle labbra.
0: Non era sulle braccia.
1: E quando esci dall'acqua.
0: Zitto che c'è Gino.
1: Sapore di sale.
0: Mamma raga.
1: Sapore di mare. Che hai sulla pelle.
0: Anche sulle labbra, è
1: che
0: vero?
1: Che hai sulle labbra.
0: C'ha ragione Gabriele.
1: Quando esci dall'acqua.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: E ti vieni a sdraiare.
0: Se lei riesce, si viene a sdraiare vicino a me.
1: Vicino a me. Vicino a me.

0: Venite a casa vostra, mentre cantate io vi faccio il controcanto, capito? Io vi faccio le domande così. Se volete, non c'è nessun problema, a gratis vengo, eh.
1: No.
0: Grazie. 6:40 della mattina. Stamattina vi farò un po' di regali che vi piacerà ricevere, lo sapete, non nella famiglia del Morning, tra queste Bandolero e Paris Latino.

0: mattino. Bando Nero alle 6.42 della mattina. Buongiorno, mentre vi accompagniamo. Guarda che loro sono in tanti e vanno
1: ciao
0: in giro.
1: Ciao Walter.
0: Senti che
1: sono
0: tesoro.
1: Ciao Eli.
0: Ciao Eli.
1: Ci sono anche.

0: piano piano divertitevi tanto tanto. Allora, se siete appena arrivati, siete piccolini, piccoline, guidano gli altri, decidono loro la musica, hai capito? Ma alle volte è stata anche una benedizione, perché per il fatto che sceglievano musica buona, i vostri genitori, gli adulti che guidavano, che vi conducevano in montagna, al mare, in piscina, dove, alla colonia, come mi dice qualcuno. Ma sai che il termine colonia credo non si usi più, sarebbe forse l'omologo del campo estivo, più o meno giù di lì oggi. E quindi in questo caso sceglievano loro la musica. Qual è la canzone che vi sembra di sentire?
1: Ila! Buongiorno Walter! Mi ricordo di Tieni il tempo degli 883.
0: Senti, visto che ho tempo e lo tengo e lo mantengo bene per voi, se mi date meno di un minuto metto gli 883 con quella. Tieni il tempo!
2: Questo è il morning show.
0: Prendete il tempo, meno di un minuto arrivo.
3: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solo.

0: carica all'inizio della settimana. Senti, Mirko, tu ti sei appena svegliato, ma in realtà stamattina ho fatto un saluto a quelli che ho incontrato in giro ieri e un paio erano in aeroporto. Tra quelli vi ho detto che si è avvicinato un ragazzo di tre quarti come la Gruber e mi ha detto un'informazione. Io ho detto, ma avrà bisogno di qualcosa. Ma se lei è qui stasera, come fa a svegliarci domani mattina? Era un nostro ascoltatore, eccolo qua, senti.
1: Raga, ma mi fate fare un applauso a sto ragazzo che si chiama Walter e ieri sera con me sull'aereo della Mezza è atterrato all'una e mezza.
0: Hai capito?
1: E stamattina ci dà la carica a tutti, mentre io sono uno zombie. Grazie Walter!
0: Ciao Mirko! Ho visto, tra l'altro, lui aveva, occupava il posto davanti a me. Hai dormito un po', ho visto. Senti, io guarda che controllo soprattutto la salute e proprio la sanità dei miei ascoltatori. Funziona così. Ciao Mirko, è stato un piacere. Sabri!
2: Buongiorno Valterino.
0: Se siete appena arrivati, Sabrina vi spiega bene. Siete piccoli, siete piccole nel suo caso. Guidano gli altri, decidono loro la musica. Vi stanno trasportando, vi portano al mare, in piscina, in colonia, come sentirete qualcuno definisce quel momento lì. All'epoca si utilizzava molto, adesso forse un po' più il camp estivo. Qual è la canzone che stanno ascoltando gli altri e che subite anche un po' voi? E se poi invece con la soggezione è durata per tutta la vita, cioè tipo che vi siete ricordati di quell'artista e magari l'avete rincorso non per picchiarlo ma perché potesse diventare anche uno dei vostri favoriti. Qual è la canzone?

0: In macchina con mio papà si cantava Tintarella di luna.
1: Ma non ho capito se la storpiavano apposta.
0: Tintarella color latte.
1: Sì.
0: E se c'è la luna candida,
1: tu
0: rimani piena.
1: Ma non è così.

0: David.
1: Ciao Walter, David da Volterra.
0: Ciao.
1: Quando ero piccolo e andavo al mare suonava Bella Stronza di Marco Masini.
0: Non lo so, secondo me l'ha buttata come dedica questa lui, a qualcuno che lui sa.
2: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia, sere dall'Oltrepò.
0: Sai che quando mi dici sere dall'Oltrepò mi sembra chissà dall'altra parte del mondo, capito? Dall'Oltrepò.
2: Quando ero bambina abitavo al mare, quindi sì, andavo con i miei, con la 500 bianca, e suonava Joanna.
0: Ma sì, sai che ho voglia di fartela ascoltare a 10 minuti dalle 7 della mattina. D'altronde, raga, avete provato a dire estate con noi perché nulla è come sembra?
3: Estate, estate, estate con noi perché nulla

0: dai dai che tra poco iniziamo a giocare con tutta l'Italia dalle 7 alle 8 della mattina. Quello arriva puntuale.
1: Arriva
0: il quiz solo su M2O. Tra poco vi regalerò la lampada, quella con la scritta il morning show di M2O. A proposito di quel mio ascoltatore amico Mirko, che era sul mio stesso volo ieri. Mirko, è grazie ad Ale se camminava l'aereo, senti.
2: E tu pensa, Walter, che io ho fatto tutta notte all'aeroporto di Bergamo a fare carburante ieri e adesso sono in direzione Varazze a recuperare la famiglia. Siamo di un'altra generazione, Walter.

0: in vacanza, qual è la canzone che hanno messo?
1: Ciao Walter,
0: ciao.
1: Sono Laura da Genova.
0: Ciao Lauretta.
1: Quando ero piccola io che mi portavano al mare, musica nella nostra macchina non ce n'era.
0: Sai Lauretta che molti mi dicono la stessa cosa, ma forse da, secondo alcuni, e d'altro canto può essere vero, era anche più bello perché si improvvisava e si cantava. Ma c'era un motivo, Laura, vero?
1: Perché all'epoca l'autoradio si pagava. Mio papà da buon genovese non ci pensava nemmeno.
0: Ciao Laura, un bacio.
2: Buongiorno Walter, ero piccolo e sì, andavamo a Riccione con la famiglia e io subivo questa canzone qua.
0: Beh, subivo, quella è una bella canzone che secondo me ti piacerebbe riascoltare e per... non lo so se te la posso passare.
2: Elettrica salsa.
3: Ciao Walter,
0: ciao,
3: sono
0: ciao.
3: Selena da Forlì un po'.
0: Ciao Sele.
3: Quando ero piccola ero obbligata a sentire tutto il liscio.
0: No, bellissimo.
3: Cui, e sei la
0: mia simpatia.
3: Simpatia.
0: Ce l'hai un
3: Dai,
0: pet?
3: Se c'è, trovala. Ciao.
0: Trovala, come faccio a trovarla? Grande cosa dei ragazzi. Benvenuti in Romagna, tutti dei.
4: Tu sei la mia.
0: Dai che lo facciamo più.
4: Simpatia.
0: Sai cosa mi piace, mi fa impazzire?
4: Simpatia.
0: A parte che musica meravigliosa, ma quando fanno le esibizioni le grandi orchestre sul palco, si ricordano anche dei nomi delle persone che vanno a ballare con loro, insomma dei grandi fan, e li salutano con nome e cognome proprio. E c'è la signora Rosa che è arrivata.

0: Ciao Andrea, buongiorno anche a te. Davide, dove sei?
1: Ciao Walter, sono Davide da Granarolo, in provincia di Bologna.
0: Granarolo?
1: Beh, da piccolo uno dei pezzi che sicuramente mi ricordo che mettevano i miei era She's a River dei Simple Minds.
0: Simple Minds, bellissima.
2: Batterino, sì, mio papà era un burlone.
0: Ah, è quella che cambiavano in macchina quando partiva una canzone, tipo per esempio quella di Mina, cambiavano i testi.
2: Lui suonava e cantava e quindi si inventava anche un po' le cose.
3: Ciao Batterino, ciao da Milano.
0: Ciao Ciro.
3: Invece mi ricordo i viaggi fatti a Napoli con mio padre negli anni 70, quando aveva il 125 Fiat
0: i viaggi della speranza
3: con lo stereo 8 e c'era Patrick Hernandez.
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Raffaella da Forlì.
0: Chiudi tu, Raffi.
4: Io mi ricordo che da ragazzino avevo questo mangia cassette che non tutti sapranno cos'è.
0: Beh, ma la maggior parte sì, credimi.
4: O meno, quelli giovani.
0: Esatto,
4: e ascoltavo Brava Giulia di Vasco Rossi.
0: Brava.

0: Ascolto sempre
1: bravo,
0: tu qui,
1: bravo.
0: Ma che gioia mi dà questo Walter qua. La la la la la.
2: Canale 715 digitale.
1: Siete una famiglia meravigliosa.
3: La famiglia.

0: sabato tutte le mattine.
1: Ma senti come riesce a tenere unita sta famiglia. Sto pazzo De Valterino.
0: Ha detto pazzo con la B. Allora pronti, via.
2: Sveglia, sveglia. Canzone.

Marco su una L o nella Nubio? Dov'è? Dal Danubio forse, del bel Danubio blu, credo, Va bene, allora pronti, 7:10 della mattina, fatemi fare un giro per tutta l'Italia adesso, appena dico stop vi fermate, ok? 3, 2, 1, stop alle telefonate. Danny da Cornola, sono tutti inventati, lo fanno apposta per mettermi, capito, alla prova. Ciao Danny, Walter, buongiorno, Marco da Arezzo, non mi saluti mai, Carmelo da Catania, Francesco da Pisa con Antonella, Giuseppe, buongiorno, non mi chiami mai, Vale, Greg e Davide da Manduria, ciao, Zattaman. Io sapevo Yattaman, Zattaman cos'è? Non mi sento. Allora, un saluto a Elena, la madre migliore del mondo, Elena, la figlia meravigliosa da Alessandro da Porto Garibaldi, ciao! E non ci saluti mai, fatto! Stefano da Arconate, non mi saluti mai, rientro oggi da 3 giorni di malattia, zero voglia, meno male che c'è il morning show di M.

0: Walter, anch'io me lo sento. E Antonio è l'ultimo. Alessandro, non mi saluti mai. A me proprio mai mai. Bruno da Roma. Ciao raga, basta. Dai che devo leggere il quizzo che è un po' lungo oggi. Allora, come funziona? Signora, lei che è nuova, no?
1: Buongiorno, Walter.
0: Ma non lei.
1: Sto più con te che con mio marito.
0: Appunto, lei non è nuova. Lei, signora che è nuova, ipotetica, o lui, nuovo ascoltatore, si gioca così. Basta mandare un messaggio con la risposta corretta, nome e città, entro le 8 della mattina. A quell'ora, qualche minuto prima delle 8, faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada del Morning Show di M2, ok? Allora, un autobus parte dal capolinea completamente vuoto. Alla prima fermata salgono 10 persone, fatto? Alla seconda ne scendono 3 e ne salgono 5, fatto? Alla terza fermata scendono 6 e ne sale 1. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale?
2: Arriva.
0: Ok. Un autobus parte dal capolinea completamente vuoto. Alla prima fermata salgono 10 persone, alla seconda ne scendono 3 e ne salgono 5. Alla terza fermata scendono 6 e ne sale 1. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale? Arriva.
3: Arriva. Dimmi.
0: Si gioca da questo momento, anche se nulla è come sembra.

0: Your husband is coming.
1: Walter.
2: Mi stavo aspettando che mi chiamaste.
1: Hey, Walter.
2: Sì, David Guetta. State ascoltando il programma Il Morning Show di M2O. Lo so, ragazzi, ragazze. Io adesso mi devo barcamenare tra i messaggi, tantissimi, centinaia.

0: Allora, buongiorno, Iri è una nuova ascoltatrice. Mi chiamo Walter, Iri, ciao cara. Ma Iri sta per Iri Stralemia, quella roba? Ciao cara, benvenuta, così l'abbiamo fatta scappare subito. Se sei un nuovo ascoltatore o nuova ascoltatrice, ti va di farmelo sapere? Vabbè. Così vi aggiorno il registro e soprattutto in quello delle presenze ci mettiamo anche quelli nuovi. Allora, la domanda di oggi è questa. Un autobus parte dal capolinea completamente vuoto. Alla prima fermata salgono 10 persone, fatto? Alla seconda ne scendono 3 e ne salgono 5. Alla terza fermata scendono 6 e ne sale una. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale? Giocate al 342-654-3210. Vai!
1: Ciao Walter, ciao. Sono Nicola da Sant'Angelo. La ciao. Risposta è 3 fermate.
0: 3 molto detto, 3, certo che
2: Walter,
0: ti chiamo.
2: Buongiorno, Roberto da Capua.
0: Da Capua che dite, Roby?
2: 5
0: dice Roby, a Capua dicono 5.
3: Ciao Walter. Scusa che se no mi sgridi che senti la musica.
0: Vale, brava, brava, Valeria. Sono commosso. Ma sì, certo, altrimenti non capiamo quello che dite. Brava, Vale, grazie.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: No, aspetta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Dimmi, Vale.
3: Sono Valeria da Bustarsizio. Secondo me le fermate sono 3.
0: Possiamo far vincere lei?
4: A te, buongiorno, Mauro da Civitavecchia. Eppure, ma se voto non fa nessuna fermata.
0: Allora, sai che quando la sparate grossa, come in questo caso, chi l'ha detto che è vuoto, vi mettiamo a riflettere nel pensatoio. La base che aiuta a riflettere fa così.
5: La tet

0: scendono 3, ne salgono 5. Alla terza fermata scendono 6 persone, ne sale una. Quante fermate ha fatto l'autobus? È la domanda di questa mattina. Datevi da fare, mi raccomando, se volete
1: dacci un aiuto. O oh, Walter, dacci un aiuto.
0: La domanda è come ve lo do l'aiuto.
2: In siciliano l'aiuto lo vogliamo.
0: Allora in siciliano lo diamo, ragazzi.
2: In salentino l'aiuto lo vogliamo.
0: In salentino.
3: In cotoliva l'aiuto lo vogliamo.
0: In cotoliva. Senti, vi do l'aiuto, il primo che capita, questo qua. Senti che aiuto è. Che aiuto è? È siciliano questo?
4: No.
0: Cotolivese?

0: numero 6, ne sale una. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale? È la domanda. Se mi date un minuto di tempo, sto per darvi un aiuto. Vi piacerà anche una canzone che vi piacerà ugualmente o forse il doppio. Arrivo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: We are M2O.

0: on Emmett Rock sound like this.
1: Perché lui è, l'uomo della sveglia che ci sveglierà la mattina col quizzo e si giocherà.

0: aspettando solo questo momento per poter fare tarantattarara, vero? 7:30 della mattina, esibizionista è il titolo della canzone, c'è Annalisa. Un autobus parte dal capolinea, è completamente vuoto. Alla prima fermata salgono 10 persone, alla seconda 3, ne salgono 5, alla terza 6, ne sale una. Quante fermate ha fatto l'autobus? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Iniziamo dalla cronaca sparatoria

0: Seattle. Il bilancio è di 2 morti e 5 feriti. Resta da accertare se ad aprire il fuoco sia stata più di una persona. Testimoni riferiscono di aver udito una serie di colpi sordi in rapida sequenza. Ucciso a Berlino il 21enne presunto attentatore del Gay Pride, che con un furgone si era scagliato contro la folla provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 29. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Spiragli di accordo tra Stati Uniti e Iran, con Washington che per il 3º giorno di fila rinuncia ai raid contro Teheran, che sarebbe invece disposta a trattare, ma in territorio neutrale, a Doha o Islamabad. E poi lo sport, iniziamo dal calcio. Sembrava fatta, invece potrebbe non essere Andrea Pirlo il prossimo CT della nazionale, dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. E poi il ciclismo, 5º trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar, eguagliato il record di leggende come anche Till, Merckx, Hinault e Indurain. E poi c'è la Formula 1, perché Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, 2º Verstappen, 3º Antonelli che allunga in classifica piloti, 4ª e 5ª le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Al mattino tutto sole, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso sull'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità sul Triveneto orientale con possibili rovesci. Poche variazioni invece sul resto del paese. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
2: Beh, vi ricordiamo che è estate, per quello che vi diciamo estate con noi, ragazzi.
3: Estate con noi!
2: Perché?
3: Perché nulla è come sembra.
2: Già sai.

0: prossimo invece sarò a Bari Sardo in Sardegna, quindi due regioni d'Italia molto amiche del programma Il Morning Show di M2O, quindi quando doveste sapere che sono a tiro passate a trovarmi. Un autobus parte dal capolinea completamente vuoto, è la domanda del quiz. Alla prima fermata salgono 10 persone, fatto? Alla seconda ne scendono 3 e ne salgono 5. Alla terza fermata scendono 6 persone, ne sale una. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale? Mi rendo conto che può esserci chi arriva qui per la prima volta. Siate ben accetti in questa che non è un programma normale, ma è la
1: famiglia.
0: È la famiglia del programma Il Morning Show di M2O. Fatemi sapere se siete nuovi, si gioca facilmente. Basta mandare un messaggio col vostro nome, la città e la risposta corretta e prima delle 8 aspettare che arrivi la telefonata. La telefonata bella che farò io per regalarvi la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Inizia!
1: Buongiorno famiglia! Ciao, ciao. Secondo me le fermate sono 3.
0: Sono
1: Federica
0: 3.
1: In direzione Svizzera.
0: Dalla Svizzera, cioè sta andando in Svizzera.
2: Ciao,
0: adesso.
2: Ciao Walter, Laura da Genova. Ciao, per me le fermate sono 2.
0: 2, 3, vedi 3, 2, ognuno dice la propria. Giusto così.
3: Grazie Walter, buongiorno. Ciao. Le fermate dovrebbero essere 3.
0: 3,
3: quindi Davide
0: lui,
3: da Latina.
0: Davide da Latina punta sul 3 come l'altro ascoltatore.
4: Ciao Walter, sì sì, la risposta è 3 perché in Cotoliva,
0: bravo.
4: Il numero che viene detto è San e essendo io, diciamo, esperto di cotolivese.
0: Beh, ci sono degli esperti in giro per il mondo di cotolivese, lui è uno di quelli.
4: Ni San.
0: Sì.
4: 1, 2, 3.
3: Savarteri, levate Yerbina, sta gente.
0: Ma scusa, ma se lui invece punta su quello, ma perché no?
5: Ciao Walter, buongiorno.
0: Aspetta Davide, perché la regola è che se non dico no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Non ho detto no.
5: No, sono Davide da Sesto.
0: Ciao.
5: Ma è facilissimo, è 5,
0: ecco,
5: no?
0: È 5, è facilissimo, raga.
6: Ti faccio i complimenti.
0: Questo lo dico per quelli nuovi, per gli ascoltatori e le ascoltatrici nuovi. Quando dite così c'è l'inno. Scusate, ma mi fischia tutto. Se riuscissi a dire una parola senza che fischiasse. Aspetta, un tecnico del suono, grazie.
5: No.
0: Come i sound check. Allora, capito come funziona? Quando dite che è facile, oppure ma Walter, parte l'inno della spocchiosità.
7: Walter, l'aiuto lo vogliamo in genovese. Sì, lo vogliamo tutti in genovese.
0: Ci pensiamo a darvelo.
8: Buongiorno Walter, ciao. Stavio da San Vito.
0: Ciao.
8: La fermata è una.
0: È una soltanto.
8: Grazie per l'aiuto in
0: cotolese. Ma figurati. Però è sbagliato, vedi? Ma dai, che risposta è questa? Non può essere una soltanto. Sono più di una e meno di sei. Guarda che vi aiuto, guarda. Sì. Chiedi l'aiuto.
9: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto. Allora, la soundtrack è la colonna sonora di un programma molto noto. Non posso.
10: Ah, si è messa a piovere.
0: No, dai, altrimenti se riconoscono la voce è fatta. Datevi.

0: qual di voi? Lo dite voi, Adriano Celentano. Sai che tutti voi, appena parte questa canzone, mi dite: ma Walter, ma non è Adriano? Non ti sembra lui? Senti. E in effetti sì, un po' sì, ma non è, ve lo prometto che non è. Allora, un autobus parte dal capolinea completamente vuoto. Alla prima fermata salgono 10 persone. Tarara. Alla seconda ne scendono 3, ne salgono 5. Alla terza fermata scendono 6, ne salgono 1. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale? La domanda di oggi. Giocate da tutta l'Italia prima delle 8, anche se siete appena arrivati, tanto non è una prova di velocità. 342 prefisso, il numero è un countdown. 6-5-4-3-2-1-0. Se mi date un attimo, metto un disco bello. Ah, bello, bellissimo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: mese è rotti.
1: Chi è che l'ha rotto il mese, ragazzi?
0: E riprendiamo il 7 di settembre. Quindi è ancora più importante portarsi a casa la lampada proprio in questi giorni. Un autobus parte dal capolinea completamente vuoto. Alla prima fermata salgono 10 persone, alla seconda ne scendono 3, ne salgono 5. Alla terza fermata scendono 6 e ne sale una. Quante fermate ha fatto l'autobus in totale? Questa è la domanda di oggi e si stanno concentrando. Qualcuno di questi ha ragione, ma non tutti.
2: Buongiorno Valterino, per me la risposta di oggi è 3.
0: È tre. Molto detto tre.
3: Ciao, Walter, Mirko da Ravenna. Secondo me le fermate sono tre.
0: Vedi, molti dicono tre. Potrebbe essere, non ho detto no.
4: Ciao, Walter, sono Lidia d'Artegna, provincia di Udine. Ciao, secondo Lidia. Me le fermate sono tre.
0: Lo vedi, tutti tre dicono, ragazzi.
5: Ciao, Walter, buongiorno. Matteo d'Alessandria, direzione Roma, partenza alle 5. Mamma mia, sono quattro le fermate.
0: Lo vedi? Uno di questi ha ragione.
6: Antonio da Bari, potrebbero essere tre le
0: fermate. Uno di questi ha ragione, ragazzi. Secondo me ha ragione uno di questi.
7: Buongiorno Valterino, Claudio D'Anzio. Ciao. Le fermate dovrebbero essere tre.
0: Uno di questi ha ragione, ragazzi. Uno di
8: Buongiorno Walter, Roby da San Martino in strada. Oggi ho indovinato, sono sei le fermate.
0: Sono sei, dice lui. Questo proprio ha sbagliato, ma proprio. Ma per aver detto indovinato. E mi vedo costretto.
9: Dacci un aiuto.
0: Se dovessi darvi questo aiuto, secondo me la indovinereste con una. Però non è detto. Voglio essere buono questa settimana. Vai, 3, 4, vai. Mamma che bello. Perché ho messo questo aiuto secondo voi? Me lo togliete perché per quanto è bellissimo e meraviglioso, ma rischio di addormentarmi, io ho bisogno di essere sveglio in qualità di uomo della sveglia. Giocate anche se nulla è come sembra.

0: attaccarla arancione con la risposta, quella corretta.
1: Vatti, non mi chiami mai.
0: Sai perché non ti chiamo questa mattina? Perché devo andare a Lecce, città meravigliosa, per andare dalla mia amica Gloria.
2: Buongiorno
0: Gloria, manchi tu nell'aria, infatti ti ho chiamato. Non fate gli stupidi, che Gloria è un chirurgo. Ciao Gloria.
2: Ciao Walter.
0: Come stai? Ma sei già lì con... Adesso è brutto dire con le mani in pasta. Stai già lavorando, no? Vero?
2: No, sto per parcheggiare.
0: Cara che sei. Che orario hai oggi? Da che ora a che ora? Dalle 8?
2: Dalle 8 alle 20.
0: Mamma ragazzi, io spero che tu non abbia tanto da fare. Ma poi ne avrai invece, immagino. E stai con me da quanto, dottore?
2: Da un annetto che ti seguo, Walter.
0: Come stai? Come stai? Come stai?
2: Benissimo,
0: davvero?
2: Benissimo, siete simpaticissimi, ci date la carica per andare
0: grazie
2: al lavoro.
0: Che cara che

0: alla prima fermata sono salite 10 persone, alla seconda ne scendono 3, ne sa, ma chi se ne importa. La domanda era: quante fermate ha fatto l'autobus in totale?
1: 4.
0: Ma certo, raga, bisognava considerare anche il capo... Fermi, il capolinea. Dottore, io lo so che lei ha tantissima dignità, quindi ne può perdere un po' il mio 3 con uno gne gne. 1, 2, 3. Non ti viene proprio. Dai, dai, fai finta di niente. Quando vengono quei pazienti che non hanno pazienza, capito? Senti, ti lascio andare a fare un lavoro meraviglioso e immagino che sia non soltanto un lavoro, ma che sia passione, vero? È una missione anche, lo immagino. E ti faccio arrivare, prima che possa, lì nella splendida Lecce, la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Con la promessa che tu stia sempre con me, me lo prometti?
1: Beh, certo, promesso.
0: Bella che sei. Un bacio, grazie mille, è un privilegio averti qui.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Gloria, ciao.

0: Bella, bella.
1: Com'è?
0: Bella.
1: E allora datevi da fare, perché da questo momento vi faccio tornare un po' più piccolini, un po' più bambini, un po' più bambine. Sì, all'epoca, quando andavate in vacanza. Datevi da fare, siete piccoli, siete piccole, guidano gli altri, quindi decidono loro la musica per voi. Vi stanno portando in piscina, al mare, in montagna, al campeggio, al camping. Qual è la canzone che vi sembra

0: Arnaldo Pomodoro, una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

Gloria da Lecce. E quindi sappiamo qualcosina in più anche di Gloria. Ciao Gloria, stai con noi sempre in famiglia. Allora, pronti? Questa mattina vi piacerà. Perché puntatona? Perché bisogna dare il meglio sta settimana, raga. E quindi via. Ether! Mi piace che parla Ether. Dunque, si è

0: quando andavo al mare con i miei genitori, sì, e avendo la mamma di origini spagnole di Malaga, uh-huh, mio papà per accontentarla metteva sempre questa musica qua.
1: Io mi sarei aspettato, Salvatore, il mio amore è nato a Malaga, invece sei, me la mette lui, vai.
2: Una lacrima cagliò nell'arena.
1: Una lacrima cagliò nell'arena. Cos'è? Io sai, scusa la mia ignoranza in materia, cos'è?
0: Ciao ciao Salvatore di Martinelli.
1: Salvatore, mi piace, rimettila un attimo che mi piaceva anche l'idea. Com'è che faceva? Qualcuno che usi Shazam, che voglio sapere che canzone è. Una lacrima cagliò nell'arena.

0: mattina in tantissimi lo stesso artista, e non è un artista qualunque, è il migliore, uno dei migliori.
1: Da Milano, mi ricordo quando ero in macchina con i miei, io ero piccolina e ascoltavamo Ma poi quando giova.
0: Il grande Pino Daniele, non è un caso che l'abbia citato anche lei.
2: Walter, io mi ricordo di quando ero piccola, i miei genitori mi portavano in Sicilia dai nonni e sentivano a ripetizione Amore senza fine di Pino Daniele.
0: Senti qua tesoro, cosa ho trovato?

0: d'estate anche quello.
1: Buongiorno Valterino, la canzone che mi facevano ascoltare me quando ero piccolino per andare alle vacanze era "Voglio andare a Marghero in compagnia di uno straniero".
0: Senti, questa la dedichiamo a quelli che si perdono l'inizio del programma del Morning Show di M2O. Noi addirittura dedichiamo una puntata intera, proprio una volta alla settimana, alla musica degli anni Ottanta. Questa fa estate, veramente estate con noi. Lei, Giuni Russo.

0: canzone che vi sembra di riascoltare. Ele!
1: Ciao Valterino, ciao famiglia.
0: Ciao, ciao.
1: Elena da Bologna.
0: Ciao Elena.
1: I miei mi facevano ascoltare a ripetizione Nell'aria c'è Polline di Umberto Totti.
0: Beh, anche quella è tantissimo estate.
1: Anche quella fa tanto estate.
0: Beh, ma non è proprio solo la canzone, è proprio la voce di Umberto che fa tanta estate.
2: Buongiorno Valterino.
0: Ciao,
2: sono
0: ciao.
2: Paolino da Udine.
0: Ciao Paolino.
2: Beh, ai miei tempi, nei mitici anni 80.
0: Mi è piaciuto come l'hai detto.
2: Non posso non ricordare Vita spericolata
0: di
2: del
0: Vasco,
2: mitico
0: è vero.
2: Vasco.
0: Ma sai che l'hanno citata in tantissimi, cioè molti, ma è evidente che fosse questo il motivo del contendere, cioè il fatto che in realtà tra lui e lei bisognava scegliere una canzone, perché c'era mamma, c'era papà, c'erano gli adulti, quello e quella, e solo su Vasco Rossi si va sempre d'accordo e quindi uno sceglie questa. Che vuoi fare? Vabbè, non litigare, capito? Metti Vasco. Vita come quelle di figli. Non vorrei partisse il karaoke, ragazzi.
3: Dai, facciamo il karaoke. Una vita
0: esagerata. Beh, se vi va, cara io, cara tu, karaoke, mandate un audio mentre cantate e poi vi ricatto per tutta la vita, eh.

posso togliere adesso. Maurito, mi clini, non la posso. Beh. No, non la tocco. C'è quella scarica di batteria che ti dà una. Io la lascio, guarda. Sì, almeno la. Saper suonare la batteria così, cosa chiedo di più nella vita?

0: Eh sì, perché sennò poi lo so cosa mi direte. Ma no, Walter, se adesso c'è la parte del sax, la solo, lo devi lasciare. Perché posso lasciare tutta la canzone? Domenico.
1: Buongiorno, Domenico da Napoli.
0: Ciao.
1: Io, mamma, quando ero piccolo, in questo periodo andavo in colonia. E la canzone è citata spesso all'interno del pullman Donatella Rettore.
0: La mette, ma quella mi facevano ascoltare. Maurizio.
2: Buongiorno Walter, Maurizio. Ciao. Da Bastia Umbra.
0: Ciao.
2: Quando andavo al mare, che ero piccolo con i miei genitori, babbo metteva sempre la cassetta di Raul Casadei.
0: Sai che l'hanno citato anche alle 6 della mattina, ma è così, guarda che patrimonio dell'umanità, ma stai scherzando.
3: Walter.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, sono in macchina con mia sorella.
0: Ciao, mia sorella.
3: E pensando a quando papà ci portava al mare, sì, ci è venuta in mente questa canzone di Afrik Simone.
0: Sì, Ramaya.
3: Ramaya. Oh, oh, Ramaya. Antonella e Francesco da Pisa.
4: A ding, ding, ding. Ha, ha, ha. A ding, ding, ding, brr, Ramaya. Ciao.

deve ancora venire, deve ancora arrivare. Ho ascoltato almeno una cinquantina di messaggi che meritano tutti ugualmente di andare in onda, in scena anche questa mattina, perché lo sapete, il programma è della famiglia. Allora datevi

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: amici che segnalano delle canzoni che avevo rimosso, nel senso che le ho sempre lì nel cuore, però non sapevo che anche gli adulti, i vostri adulti, quelli di casa vostra, ascoltassero per esempio lui. Grazie.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Il grande Fabione, Barbara.
1: Da Roma. E la canzone che mi ricorda di più l'estate con la mia famiglia, e veramente ogni volta che la ascolto, che mi capita di ascoltarla, sento proprio le stesse sensazioni, la stessa atmosfera.
0: No, anche di più, ha detto una cosa giusta, vero
1: Bambi? Addirittura ricordo un punto preciso della strada.
0: Capita anche a me, quella memoria fotografica, Barbie.
1: Insomma, che facevamo per andare al mare.
0: Che canzone era che mettevano?
1: Ed è Fiore di Maggio.
0: Avete presente? Meravigliosa. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, quella. E loro facevano tutta la strada così, capito? È bellissimo.
2: Ciao Walter.
0: Ciao Marco.
2: Marco da Modena.
0: Ciao.
2: Mi ricordo troppo estate in piscina sugli Appennini Modenesi. E Battito animale di Raff,
0: grande, vero? Quello era il periodo, quindi anni 80, sì.
3: Ciao,
0: più o meno,
3: Walter, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Silvia, sono un'infermiera e sto tornando ora dalla notte.
0: Caspita Silvia, ciao, un abbraccio e grazie Silvia.
3: E se penso all'estate, la prima canzone che mi viene in mente è Chihuahua.
0: Ma Chihuahua! Sai che mi stavo

0: è fortissimo ancora in giro per il mondo Bobo, eh. Allora 342 654 3210, possiamo fare di meglio, senti.
1: Franci. Ciao Walter, Francesca da Caronno.
0: Ciao.
1: Quando io ero piccola, appena si partiva

0: Ciao Marcello.
1: Beh, io quando andavo via con i miei da piccolo, cioè c'erano su sempre i Dire Straits.
0: Ma infatti mi chiedevo, ma qualche rockettaro non c'è?
1: Nothing,
0: una roba così?
1: Quelle. Ciao.
0: Cioè, no, ma sto cercando di immaginarvi, quindi si parte. Chi è che la sceglieva? Chi era l'adulto in macchina che sceglieva i Dire Straits? E voi non pensavate che fosse un po' troppo, come dire, rude, forte per voi una chitarra così? Cioè, non era forte assai.
2: No.
0: Anch'io. Brothers in Arms, date ai vostri figli Brothers in Arms, cioè proprio l'album che è meraviglioso, che si appassioneranno, altro che ragazzi. Un po' di chitarra di Mark Knopfler, vai! Ma io me lo farei un viaggio, eh sì, con questa in sottofondo. Ah, che Brothers in Arms, vabbè, va, basta, dai. Me ne dai una forte?

0: Walter. Sono qua.
1: Dry boy, dirty angel boy. Che bello, raga, meraviglioso.
0: Questo era per accogliervi, per farvi capire, nel caso foste nuovi, di che pasta è fatta la famiglia.
2: Nel morning show di M2O, Underworld, Born Sleepy.

0: Oh, vedi che l'ho messa apposta, Marcello.
1: Ciao Walter, sono sempre Marcello da Carpi. Devo ammettere che quando l'hai messa su mi è venuta la pelle d'oca.
0: Era operazione per le d'oca. Se mi date un minuto ne metto un'altra che vi farà venire ugualmente per le d'oca. Poi ti conviene. State qui perché vi regalo i gadget di M2O.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Dai produttori di Weapons.
8: Sono rinchiusa qui.
7: Un horror magistrale, da brividi.
9: Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: Dopo Obsession e Backrooms.
10: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
11: Fammi uscire da qui!
7: Il nuovo horror dell'estate.
11: Hai paura?
7: Preparati a vivere l'incubo.
11: Te la sei voluta!
7: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
16: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Ma tutti i mesi devo fare una fatica pazzesca per rincorrervi a quest'ora della mattina per cercare uno di voi, una di voi che abbia mandato un messaggio, che si lamenti pure.
3: Walter, non mi chiami mai.
2: Allora, da non ho capito come ti chiami, sicuramente dalle parti però di Pisa. Buongiorno! Livi!
4: Sono Davide, Davide.
2: Ma Davide, ma perché già? Scusami, aspetta, adesso lo voglio far sentire al pubblico non pagante.
5: Da Cascina, in provincia di Pisa.
2: Riprova, aspetta.
5: Un bacio, Walter.
2: Allora, sì, adesso che l'hai detto sì, si capiva. Davide, ciao! Come stai, Davide?
4: Tutto bene, sono in ritardo dal lavoro e sono riuscito
2: a beccare
4: il primo tasto.
2: Ma guarda che è perfetto così, puoi usare come giustificazione "ma ha chiamato Walter", capito?
4: È vero.
2: Funziona, che lavoro fai, Davide?
4: Sono un designer.
2: Quindi che cosa devi fare? Appena tu arrivi lì ti siedi, ti saluti, chiedi scusa perché avrai fatto tardi e poi come comincia la giornata?
4: Mi metto al computer a disegnare, a modellare pezzi 3D e mi annoio, ecco.
2: No, non credo proprio, no, che non mi annoio, ma puoi ascoltare la radio, ti fa un po' di compagnia. Oppure neanche di sottofondo?
4: Purtroppo no, però tutte le mattine ti ascolto, ho fatto tutta l'università con te.
2: No, che bello, davvero.
4: E quindi sono 5 anni che ormai ti seguo.
2: No, grazie! Quindi un po' mi sono laureato anch'io con te, vero?
4: Sì, no, certo, anche se prima di te devo ammetterlo. C'è stato Davide Rizzi che mi ha fatto vincere 3 anni fa.
2: Vabbè, allora va bene così, ma io sono contento che lui ti abbia fatto vincere, ma sono anche contento che tu ti svegli la mattina e che continui ad ascoltare tutto il giorno, ma ci mancherebbe. Poi è vero che però per andare in università ti svegliavi più o meno a che ora all'incirca?
4: Alle 6:30.
2: E cosa, com'è cambiata la vita da quando lavori? Riesci a svegliarti un po' dopo oppure non è cambiato nulla?
4: Ma alle 7, ecco. Dove però dire, ecco, il lato negativo è che ti ascolto troppo meno rispetto a
2: questo non
4: prima.
2: Va bene, puoi cambiare lavoro se si può. Allora Davidino, ti faccio arrivare il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, frisbee e anche gli stickers e gli adesivi della radio, va bene?
4: Grazie mille,
2: un abbraccio forte, ciao Davide, ciao caro, ciao.

0: aspettavo lo facessi tu, invece Giorgio niente, non è arrivato.
1: Ti sei confuso con Davide Rizzi.
0: È vero, hai ragione. Come stai, Giorgio?
1: Ma guarda, io ho passato un mese di ferie meraviglioso, tutti in giro per la Toscana a chiedermi: ma te lo conosci Walter Pizzulli?
2: Cavalterì, levate gli erbina, sta gente.
0: C'è Giorgio Dazzi, avete capito quello, chissà.

0: Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: In FM Lab su mgro.it.
6: Allora, ricapitolando, è lunedì mattina e mancherò 30 secondi alle ore 9. Buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire su M2O. Tre brani non stop.
7: L'estate di M2O.

0: altri è dannatamente un lunedì. Quindi diciamo il primo bivio di questa mattina è capire se è veramente un lunedì. Per esempio, per tutti quelli che ancora non devono andare in ferie, è dannatamente lunedì. Per tutti quelli che, come me, ciao, sono Giorgio Dazzi, rientra oggi dopo un periodo burrascoso fatto di aperitivi e dormitine, non sembra, ma d'altronde non sembrerà fino a settembre. E queste sono un po' le cose. Ma voi come state? Tutto bene? Allora, oggi qua fino a mezzogiorno con tanta musica, anche musica nuova. La prossima è un M2 Hot di Gordo con i Who Made Who.
1: M2 Hot.

come entrare nel mare sono uscite tante belle canzoni. Questa per esempio affonda le proprie radici a diversi anni fa, perché si sono conosciuti allora il DJ americano Gordo con questo tridente danese di Copenhagen, nel quale prima o poi imparerò anche a pronunciare i nomi, tutta una roba tipo Kyberg of the Hang. Sono i Who Made Who che collaborano con Gordo. Questa è una canzone nuova, Energy è il titolo dell'M2 Hot.

invece si chiama Kesha, questa è una canzone di tanti, tanti anni fa, anche se sembra di ieri. Kesha, cittadina di Los Angeles, città sia delle prossime Olimpiadi che saranno nel 2028, sia città dalla quale vuole scappare Angelina Jolie adesso che ha i figli maggiorenni. Così, giusto per saperla questa.

0: chiama Muvegio, scritto Mauvaise de Gio. Si chiami Move. Maladia è il titolo della canzone. M2O alla radio che state ascoltando, le 9:20, lunedì mattina. Ancora buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Tra gli appuntamenti fondamentali della nostra settimana, qua da noi c'è anche quello con 1212. Alle 23, dal lunedì a giovedì, nella versione Selecta con Vales. Il weekend invece The Original One alle ore 19 con Wad, che ovviamente salutiamo. Tutto chiaro, vero?
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Investire in

0: Modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: nel tempo per un M2 Old dal 1999. Prima però ascoltiamo tutte le ultime news grazie alla nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Spiragli di tregua in Medio Oriente dopo che gli Stati Uniti per il terzo giorno di fila hanno rinunciato ad attaccare l'Iran, che a sua volta ha evitato rappresaglie contro gli alleati americani nel Golfo. È stato rintracciato e ucciso dalla polizia il 21enne che sabato a Berlino con un furgone si era scagliato contro la folla uccidendo una persona e ferendone 29 durante il Gay Pride. E invece di due morti e diversi feriti, il bilancio della sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Seattle negli Stati Uniti, colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico, fermati due sospetti. Ci occupiamo ora degli incendi che stanno devastando le foreste di Francia e Spagna. Oltre 325.000 le persone evacuate complessivamente. Macron terrà una riunione di gabinetto d'emergenza questa mattina, mentre il premier spagnolo Sanchez nelle prossime ore sarà nell'area di Valencia, dove 15.000 persone sono state evacuate. Lo sport calcio: si complica il percorso verso la panchina della nazionale italiana per Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Maldini, che lo ha scelto, potrebbe pensare ad un passo indietro in caso di bocciatura. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, scrive sui social proprio Andrea Pirlo. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, mentre nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci sul Triveneto orientale. Sul resto del paese invece non sono attese variazioni di rilievo. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano

Siamo tornati indietro, canzone che usciva nell'aprile del 99 e diventava un grande successo di quell'estate. Mr. Louis Vega, Mambo number 5. Lamb, due volte delle 9:30.

0: taken back in, entrambi francesi dalla Francia, che però hanno capito che per quanto ci riguarda c'è un po' di ruggine su quel francese studiato, per modo di dire, alle medie, e quindi cantano in inglese. Riva è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. Più musica.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: disco, già la musica sopra. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, un grande successo dell'estate 2027. Partendo per il titolo è M2L Radio, ancora buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa si è parlato molto del nuovo fenomeno degli adulti che vanno a convivere, cioè tra amici, tra amiche, non tra amanti, lovers e coppie. Questo perché comunque la vita costa sempre di più e per cercare di ammortizzare uno dice: aspetta un attimo, Riccardo, ma anche te vivi da solo, andiamo a vivere insieme, chi se ne frega, due camere separate, e alla fine dei conti, alla fine del mese, questo benedetto affitto l'abbiamo un po' sconfitto, capito? Allora, adesso che non è più una novità, sono stati fatti anche un po' di sondaggi, no? Per capire qual è l'umore in generale, per capire qual è l'opinione pubblica intorno a questi adulti che vanno a convivere, anche oltre i 30 anni, questo è il punto fondamentale. Insomma, è venuto fuori che per molte donne è un malus, una red flag, come dicono ora quando si parla di dating. Cioè, è una roba insopportabile, nel senso che per molte donne dover condividere, non so, gli spazi comuni con degli sconosciuti, incrociare il coinquilino del tuo tipo la mattina, oppure, ancora peggio, la dico piano, dover pianificare i momenti in cui puoi rimanere solo, avere un po' di intimità, è una roba che dici, dai, dopo i 30, ma anche dopo i 25 non credo di volermela più accollare, capito? Cioè, la scena è questa: ho conosciuto uno, dice l'amiche, mi piace molto, però ha un problema solo, convive con un suo amico.
1: DJ Station.

discarica in sottofondo su M2O. Il punto del discorso non era che le donne non gli va bene niente, quindi se stanno con uno che ha dei coinquilini fanno le storie. No, era per dire che loro sono molto più mature di noi maschietti, di conseguenza già da tempo sanno mettere una linea sottile in cui dicono: guarda, se te convivi con uno, tra me e te non ci potrà mai essere niente.

0: poco prima delle ore 10. Piccolo break, torno subito insieme all'M2IT.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: M2O Cinema.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Un piacevolissimo lunedì di fine luglio. Manca un minuto alle 10. Che lord, oh, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Su M2O fino a mezzogiorno si riparte con il meglio della musica made in Italy.
3: M2O.
7: Enjoy your summer.
3: M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O

0: dei mondiali di calcio, anche se poi non li giochiamo, diciamo, è che le canzoni rimangono. Detto questo, io ne giocherei un altro paio prima di arrivare a 90 anni, ma non dipende da noi, dipende da chi va in campo. Remenez les coupes à la maison è la canzone che, per esempio, sottolineava la vittoria della Francia durante i mondiali di calcio del 2018, no? Waka waka, sai questo mondo qua, Shakira. Le 10:08 minuti, M2 è la radio che state ascoltando. Buongiorno, buon lunedì, anche se per molti, anche se a molti non sembra lunedì, questo fine luglio un po' così, da arrivare al photo finish che poi devi bere tutta una borraccia di... capito? Comunque qua fino a mezzogiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire, c'è una canzone nuova che noi da queste parti chiamiamo M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Ocean House, il titolo della canzone, è una canzone nuova che arriva dalla Svezia, dei Jubel, che sono un duo di questa città che si chiama Halmstad. L'avrò detta bene sta pronuncia? Non lo so, chi lo sa. M2 Hot, la novità delle 10.
1: M2 Hot.

Poi ci sarà tutto il resto del mondo, Europa compresa. La domanda è: ma in Italia quando viene la bella Karol G, la bella e brava? Luglio 2027. Cioè un altro compleanno nel mezzo e poi forse andiamo a vedere Karol G. Comunque nel frattempo ha cantato su M2O.

0: categoria DJ che difficilmente ne sbaglia una. Proprio nella vita non sbaglia mai niente, tantomeno questa canzone che è nuova, Moving to the Sun. UGEL su M2O. A proposito di date, no? Karol G tra un anno in Italia. UGEL ne ha annunciate due molto importanti. Entrambe per fine agosto. La prima a New York, 11.000 persone. E il giorno dopo, qualche giorno dopo, Toronto, 15.000. Per un totale di 26.000 persone che, per un ragazzo che da bambino aveva il sogno, voglio fare il DJ, voglio far ballare le persone, direi che comunque il risultato è più che buono, no?
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life Co.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: la storia di Jonas Blue, che è quello che ha mollato l'Inghilterra per andare in America. L'hai già detta, e ogni tanto la ridico uguale, dai. Madonna è il titolo della canzone su M2O. Torniamo indietro nel tempo fino al 1999. Prima però ascoltiamo le ultime news. M2O
1: DJ Station. È fissato nel tardo pomeriggio per le 17.30 un consiglio dei ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo. Da giorni, ora la guerra russo-ucraina, un raid aereo contro la città di confine di Rostov-sul-Don ha causato la morte di due persone, colpita anche Belgorod, 12 feriti tra cui due bambini. Le forze russe rispondono bombardando Zaporizhia, una vittima, diversi feriti. Ora in Medio Oriente l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia contro gli alleati americani nel Golfo Persico in seguito allo stop dei raid statunitensi, dunque si aprono nuovi spiragli per possibili colloqui. Si voleva affiliare all'ISIS il 21enne ucciso ieri dalla polizia tedesca che sabato sera a Berlino si è scagliato con un furgone sulla folla riunita per il Gay Pride, uccidendo una persona e ferendone 29. L'attentatore aveva cercato di arruolarsi già in Siria per poi tornare in Germania. E poi il calcio ha preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana a scriverlo in un post sui social Andrea Pirlo, che paga dunque la sua discussa collaborazione con un'agenzia di scommesse russa, e ora a rischio c'è anche la posizione dei dirigenti azzurri, cioè Maldini e Leonardo. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio tempo soleggiato su

canzone dello spazientito, I'm on my knees, I've been waiting for a lifetime for you. Ovvero sono in ginocchio, è tutta la vita che ti aspetto. Finalmente ti sei decisa a guardarmi anche te. John Newman è colui che si è appena esibito sul palco di M2O. La prossima è di Anima. You make me feel alive again.

0: più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Okum, dal 5 agosto al cinema.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: Oh my God!
15: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Yeah. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
16: Shamana.

su M2O. Lunedì mattina, buongiorno ancora, ciao, sono Giorgio Dazzi. Non so se vi ricordate, ma un paio di mesi fa il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, aveva lanciato un sondaggio, o meglio una sorta di censimento, per andare a capire quali fossero i luoghi del cuore in Italia, o meglio i luoghi del cuore degli italiani. Quindi c'era un portale, tuttora c'è un portale, con provincia per provincia tutti i luoghi che presumibilmente potrebbero essere i luoghi del cuore, i luoghi in cui le persone proprio hanno passato la maggior parte del loro tempo dal punto di vista affettivo, e quindi c'è tutto un censimento in cui le persone possono televotare come se fosse un reality e dire a tutti qual è il posto a cui vogliono più bene. Insomma, hanno tirato le somme, perché sono già passati diversi mesi, e al momento il luogo del cuore, che sembra tanto una cosa anni 50, il luogo del cuore che ha raccolto più voti online sono le Lame di Puglia. Per chi non ci fosse mai stato e non avesse la minima idea, ed è anche legittimo, le Lame di Puglia sono dei letti di antichi fiumi, si parla di roba preistorica, in un territorio bello grande, dove adesso si trovano tutte le varie masserie del caso, no? Evidentemente sono rimasti nel cuore di tutti, di tanti coloro che ricordano, ah, ci andavo da piccolo in vacanza, oppure ci vanno ancora in vacanza perché magari hanno lo zio o la zia in Puglia, il famoso zio in Puglia da andare a salutare nel mese d'agosto, altrimenti si offende. Comunque, peccato che in questo censimento non si possono votare, per esempio, tutti i parchetti sotto casa dove giocavo dopo scuola con tutti i compagni delle elementari, perché altrimenti avrebbero stravinto.

Un Bruno Mars che non si fidava, tutti gli raccontavano: guarda che a Milano fa caldo, no, voglio andare a sentire in prima persona. Quindi qualche giorno fa un grande concerto qua, canzone che stiamo ascoltando insieme a Lady Gaga, si chiama Die With A Smile. M2O, vi ricordo che entro mezzogiorno giochiamo al Play With Us, mi raccomando, 80

0: band londinese che si chiama Chris De Sarandi. Canzone molto bella, appena ascoltata su M2O. 30 secondi e torno.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
3: In FM Lab su M2O.it.
0: Summer Vibes, lunedì mattina, un minuto alle 11. Lavoratori, viaggiatori, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno, pronti a ripartire.
4: L'estate di M2O suona così. M2O.
5: Più musica.
6: What up, mom? How you been?

0: facile da fischiettare. Mi soddisfa. Hear Me Now è il titolo di questa canzone. C'è lo zampino anche del DJ brasiliano Alok, del quale stavo guardando il profilo Instagram, ed ha una grande aura. Sai come dicono adesso i vostri figli? Che aura! Ha pubblicato un video davanti al main stage del Tomorrowland mentre si bacia con sua moglie. Donna molto bella, lui molto bello, bacio pesante, non da 11 e 7 minuti. Bacio di quelli, insomma, notturni. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno si riparte da una canzone nuova.
1: M2 Hot

una super collaborazione internazionale che vede da una parte all'angolo sinistro i nostri amici Medusa, qua con l'americano Khalid. La canzone è Weekend ed era l'M2 Hot alla novità delle 11.

del passato e lo ripropongono con dei nuovi attori, anche in musica succede. Gli Offenbach hanno ripreso questa canzone di 20 anni fa degli Star Sailor Four to the Floor e l'hanno riproposta nel 2026. E noi ce la siamo appena ascoltata. Lunedì mattina

0: frase di tutti coloro che sono in ferie in questo momento, tutti fortunati che fanno le ferie a luglio, alla facciaccia un po' di tutti quelli che invece vanno ad agosto e ti racconteranno poi a settembre: sono stato 6 ore in macchina. Vabbè. Fisher con Florence Herman, What a Life, il titolo della canzone. No, non ci siamo dimenticati il Play With Us, tra pochissimo ne parliamo. 342-654-3210.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

every day. Midwell suona così.

di mattina, un lunedì mattina in cui in effetti più attenti si saranno accorti che manca ancora qualcosa. Quel qualcosa è il Fluidasi, il gioco della radio che state ascoltando. Un bel gioco che non dura poco, dura tutto il giorno, però per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, frisbee e tutti gli stickers di M2O. 342 654 3210. Quando sarà il momento, e lo capirete, dovrete mandare messaggio vocale a

Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: We are M2O.
5: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
6: Every day.
7: L'estate su M2O suona così.

a vedere la serie televisiva di Batman, quella degli anni 60, cioè quella brutta per intenderci, quella con quei costumi che sembra carnevale, dove Robin, dai, dobbiamo andare a combattere contro il Joker. Ecco, all'interno di quella serie televisiva là, che viene ripresa un po' come un meme in questi anni, esisteva e si vede molto la Wayne Manor, questa mega villa dove vive Bruce Wayne, che è il nome reale, diciamo l'alter ego di Batman. Quindi che succede? Che questa villa, la Wayne Manor, è in vendita, perché non solo esiste, ma se ne vogliono anche liberare i proprietari. Siamo a Pasadena, California, un posto difficile da pronunciare, Pasadena in California.

e quindi la casa, insomma, deve essere altrettanto appariscente. 1700 metri quadrati abitabili, ci tengono a precisare perché poi sono anche di più. 7 camere da letto, 11 bagni. Che voglio dire, cosa te ne fai 11 bagni, 7 camere da letto? Vabbè, insomma, no, i conti tornano. Un cinema privato, una piscina, un campo da pickleball, che è una sorta di racchettoni che però in America ci fanno gli stadi. E la cifra richiesta sono 32 milioni di dollari, che sono una

0: Dice.
1: Oh, finalmente 342-654-3210 è il numero per giocare con noi al gioco di M2O che si chiama Play With Us e che oggi porta dei regali meravigliosi. C'è il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers. Sentiamo.
2: Giorgio,
1: sì?
2: Bentornato dalle ferie.
1: Grazie.
2: Play With Us, Fede da Varallo. Me lo dai il parasole da mettere sul furgone,
1: sì,
2: che non riesco a tenere il volante in mano? Grande!
1: Grande Fede, complimenti, mi hai convinto!

0: Ma com'è? Com'è? Secondo che è un amico che non sentirò un po'. Ma dimmi, ma come va? Come va? Va che suoniamo l'ultima canzone e poi arriva Marlene. L'ultima è molto bella. Lost Frequencies, Are You With Me su M2O.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi.
1: Marlene, are you with me? Are you with me?
0: Are you with
1: me? Non ti vedo.
2: Io ti vedo e sei abbronzatissimo.
1: Bellino,
2: ma incredibile.
1: Vado, domani, arrivederci.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Comincia a notarsi la differenza tra chi ha fatto le ferie e chi no. Eh sì. Grazie Giorgio, a domani, mezzogiorno in punto. Sono Marlene, tre non stop subito.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.

Ray Jepsen, M2O, mezzogiorno e 7 minuti, lunedì mattina inizia una nuova settimana che si prospetta caliente. Ciao, sono Marlena, anche oggi facciamo insieme il nostro viaggio musicale di 2 ore, vi faccio partire dall'America e poi forse arriviamo in Romania entro le 2 circa, più o meno. Dovete stare qua per completare il viaggio e anche forse per vincere il Play With Us, che arriva anche quello entro le 2. 342-654-3210, numero segnato? Pronti? Possiamo partire? C'è Gordo.

Cyril dall'Australia insieme a Wiz Khalifa, That's Her. L'abbiamo appena ascoltata insieme qui su M2O. Siamo partiti poco fa, un quarto d'ora fa, con il nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Ciao, sono Marlene. Questa si chiama Romantico Starlight.

Satisfy. Calvin Harris insieme a Jazzy M2O. Lunedì mattina, fatemi salutare tutte le persone che sono in macchina in questo momento, come Ale e Andrea, che dicono: siamo di ritorno da Genova, da uno dei lavori più belli mai fatti nella nostra vita, di cui già sentiamo la mancanza. Incredibile, a volte può succedere anche questo. Lunedì mattina stai qua su M2O.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.

Young Wasted. La nuova di Anna su M2O che risuono, eh sì, è quel momento lì. Vi devo portare indietro nel tempo 1999, l'anno in cui Tom Jones ci regalava la sua Sex Bomb. Se fossimo in Galles, ovvero il suo paese d'origine, mi starei chiedendo se ho degli amici in comune con Tom Jones. Esiste un programma radiofonico della BBC in cui il conduttore John Robbins ogni giorno in 60 secondi deve riuscire a trovare una conoscenza in comune con l'ascoltatore di turno e ci riesce circa la metà delle volte, perché in Galles, sostiene, si conoscono tutti, sono poco meno di 3 milioni e mezzo di abitanti e da sempre le

0: Body Talk, la canzone degli Offenbach a proposito dell'avere amici in comune. Sentite cosa mi ricorda Silvia.
1: Sei passaggi, ognuno di noi ha le conoscenze per arrivare al presidente addirittura dell'America.
0: Aiuto! In soli sei passaggi? Credo che non li approfondirò.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Now greetings to

Moving to the Sun, la canzone di Ugel, la voce di Ultra Nate. La canzone più virale dell'estate, una delle. Eh sì, la musica non è più come una volta, adesso ti basta andare virale, guarda qua. E poi Moving to the Sun, eh sì, bravo tu che ti muovi verso il sole, vai verso le vacanze, io sono qua a lavorare. E poi chi è in vacanza invece dice, eh sì, ma non ti credere, perché qua c'è troppo sole, troppo caldo, tutto troppo caro. Vabbè, come la giri la giri. Un modo per lamentarsi noi italiani lo troviamo sempre, probabilmente proprio nel nostro DNA. E quando ci viene regalata una soluzione, non siamo tanto contenti, perché significa smettere di lamentarsi. Su questo concetto, su questo nostro vizio, mania, chiamiamolo come vogliamo, è nato anche un festival che si chiama proprio Lamento Festival, e il tema di quest'anno è Al peggio non c'è mai fine. Lo fanno in Calabria, in questo paesino di circa 3.000 abitanti che si chiama Soveria Mannelli. E l'idea è proprio quella di lamentarsi tutti insieme per poi magari provare a esorcizzare queste cose o trovare una soluzione. I temi del lamento in realtà, per fortuna, sono anche ben più seri. I salari che non crescono, la gente che continua a partire per andare a lavorare all'estero, i servizi essenziali che mancano, insomma. Loro hanno trovato questo modo simpatico per fare comunità e provare appunto a esorcizzare i problemi. E il festival comincia con le lamentazioni serali, in cui tutti insieme si dibattono. Ci sono talk, ci sono ospiti, poi ci si consola a tavola con questa tavolata gigantesca alla quale partecipa praticamente tutto il paese, e poi si esorcizza il lamento con il momento musicale e si chiude la giornata del festival. Dall'1 al 4 agosto, se volete lamentarvi, il posto giusto è decisamente la Calabria.

Zilla ed è la versione di W Sound insieme a J Balvin e Ovi on the Drums. M2O, lunedì mattina c'è Purple Disco Machine. Fireworks.

0: Houston, la sua Wanderlust. Fatemi salutare Anthony, Mattias e Jean-Christophe, che mi dicono, prova a dirli in diretta questi nomi. Li ho detti, dovrebbero essere giusti, vero? Un saluto a voi dalla Svizzera, siete i primi international di oggi. Salutiamo così lunedì mattina.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Dai che è luna, è arrivato il pomeriggio e anche la pausa pranzo. E quindi ovviamente arriva anche l'M2 Hit.
3: L'estate di M2O suona così.
4: M2O. Più musica.
3: M2 Hit. The Italian Remix.
4: M2 Hit.

M2 Hit, The Italian Remix, è così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi qui su M2O. È arrivata anche una bella notizia: Jean-Christophe, pronuncia corretta, con tanto di testimonianza fotografica di un Jean-Christophe felice e che forse ha bisogno di ferie, direi. State qua. Yes.

0: La Vereda, Jordan Frank, Body House con qualche vibes latina, M2O, l'una e 9 minuti, lunedì pomeriggio è iniziata una nuova settimana, siamo già a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Ciao, sono Marlene, 342-654-3210 è il nostro numero, facilissimo da memorizzare, ma so che lo avete già memorizzato visto che da un'ora mi state mandando messaggi con Play With Us. Eh no, ma bisogna aspettare il momento giusto e quando arriva, a sorpresa, entro le 2, canzone nuova adesso.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

possiamo già chiamarla la nuova hit degli Another, il duo olandese che ormai ci fa ballare da anni. La voce di Emily Warren, questa si chiama Silver Lines. M2 Hot.

0: dall'Olanda, Don Diablo. Questa è la sua Never Change su M2O lunedì pomeriggio. Più musica. Si chiama Maladie. Mauvais Joe.
1: Maladie. Maladie. Maladie.

0: 2 all'una e 20, la pausa pranzo la fate con me, ma la sera, a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, cosa fate? No, perché qua c'è il DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso per 20 minuti a testa. E se me lo perdo, lo recuperi sul nostro sito m2o.it.
1: Comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

dicono. Non lo so, sicuramente un suono rilassante, un sound rilassante, quello dei The Jungle. Si chiama The Wave. Ah, il rumore delle onde, che bello. Scusate, però il rumore delle onde sì, e il rumore delle mucchine felici al pascolo no. Allora, succede in questo paese in provincia di Bergamo, Serina, dove alcuni turisti se ne sono andati lamentando il troppo rumore delle mucche coi loro campanacci. Il sindaco giustamente ha detto: ma io non è che posso fare un'ordinanza per silenziare la natura. Questa è la montagna e le mucchine felici fanno parte del pacchetto. Insomma, se andate in montagna, in mezzo alla natura,

ripescare la musica del passato per regalarla alle nuove generazioni con un nuovo sound. Lo fecero anche i Marvin Gardens, i tedeschi, con questa My Body and My Soul nel 92. L'originale è dell'86 dei Delicious. M2 Old.

0: M2O.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.
2: All weekend hit.
1: Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
3: All weekend hit.
1: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O.
3: All weekend hit.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting.

0: ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: troppo, è nullo, non vale, non è valido. Il momento giusto oggi è la canzone di David Guetta con Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Solo quando la sentite, quando sentite il jingle che vi avvisa che c'è il Play With Us, quello è il momento giusto per giocare. Vi regalo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. E a proposito di David Guetta, c'è un bellissimo traguardo che raggiungerà nel 2027, un altro direte voi, e quale può essere ancora di più visto che ne ha già raggiunti mille? Allora, in America c'è una cosa che ha ancora un rilievo enorme nel mondo dello spettacolo e anche dell'immaginario collettivo, diciamoci la verità, ed è la Hollywood Walk of Fame, letteralmente la passeggiata della fama. Al momento ci sono 2700 stelle, è stata creata nel 1958 proprio per rendere omaggio alle personalità che hanno segnato la storia del intrattenimento, in sei categorie principali che sono il cinema, la televisione, la musica, la radio, il teatro e l'intrattenimento digitale. Ecco, nel 2027 arriveranno delle nuove stelle. Una di queste è proprio dedicata a David Guetta e poi ci sarà anche quella per Sia, quella per Karol G, quella per Lil Wayne e poi per il mondo del cinema e della TV, Pedro Pascal, Idris Elba, Kate Hudson e attenzione, c'è anche un italiano, Roberto Bolle. Oh, che gioia!
1: M2O.
2: Hey, this is Ava Max.
1: Più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, eccolo, era questo qua il momento giusto. Dai, lo so, mancano 5 minuti alla fine della mia diretta, non vi mando a casa senza nulla, ma figuriamoci. Allora, che cosa vi regalo? Il parasole di M2O, visto che sta tornando la quarta ondata di caldo, meglio metterlo nella macchina. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Chi è il fortunato o la fortunata di oggi che si porta a casa questo malloppo?
3: Ciao Marlene, play with us. Saul da Pavia.
2: Saul da Pavia, la notizia fantastica per te è che il vincitore sei proprio tu. Ti chiamiamo noi, non devi fare nulla. Queste invece sono le ultime due di oggi e poi arriva Isabella.

0: Questa si chiama Mi Chico, DJ Goja. Le due? Ma allora io devo proprio andare. Dovete sapere che la stagione estiva per noi speaker è molto bella, perché così non ci vediamo solo a Natale, Isa.
1: È vero, buona estate.
0: Buona estate a te. Per tutta la settimana c'è Isabella alle due. Io torno domani a mezzogiorno. Ciao Isa.
2: Sulla app canale 715, digitale terrestre.

0: grazie Marlene, un saluto anche ad Ilario, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, io sono Isabella e oggi siamo insieme fino alle 5. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop, ora!
1: M2O.
2: Enjoy your summer. M2O.

0: alle 2.10 di questo pomeriggio. Buon lunedì, inizia una nuova settimana, settimana di luglio, l'ultima per quello che riguarda questo mese che sembra essere stato caldissimo, ma in questi giorni neanche troppo. Comunque mi presento per chi insomma si fosse appena collegato, per chi si stesse chiedendo chi sono. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Un saluto a Punta di Lario che di solito va accompagna durante questo orario. Questa settimana invece sarà mio compito. Subito c'è la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

qui su M2O ascoltiamo una novità, quella di quest'ora e di questo duo svedese, i Jubel, che si sono presentati non neanche troppi giorni fa con questa canzone nuova. Ocean House era l'M2 Hot su M2O.

quanta bella gente in questa Partenope. Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors su M2O alle 2.19 di questo lunedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Ma a proposito di cose interessanti che succedono qui su M2O, c'è Dance With Us, immagino lo conoscete già. Beh, senti qua, arriva una piccola pillola di quello che suona Tiesto.

0: le sere qui su M2O c'è Dance With Us. Stasera troverete Tiesto e questo era un piccolo assaggio di quello che ascolterete qua su M2O.
1: Dance With Us. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

E qua è un po' come se sintetizzasse il concetto di belli vecchi tempi. Good old days, alle 2.28 di questo lunedì pomeriggio qui su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 e Alberto da Brindisi al 342-6543-210 ce lo scrive. Ciao M2O, mi sono arrivati i gadget, perché certo Alberto è uno di quelli che nel tempo ha partecipato al Play With Us di M2O e si è portato a casa qualcosa di molto carino come i nostri gadget. E c'è la possibilità anche per qualcuno di voi, oggi, tutto il giorno, tutti i giorni come sempre, quindi mi raccomando, orecchie aperte, perché da qui alle 17 ci sarà questa possibilità. Alla mezza di ogni ora c'è l'appuntamento col passato, subito l'M2 Old.

sto sorridendo perché sto leggendo i vostri messaggi al 342-6543-210, in particolare quello di Vlad che dice: ciao M2O, in questo momento io e la mia ragazza siamo in stanze diverse perché abbiamo litigato, però ascoltiamo M2O. Vabbè, fate pace però, dai.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ordini alle 3 meno 13 minuti, proprio per essere precisi, di questo lunedì. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 tutti i giorni, sarà così questa settimana. Chissà quanti in questo momento stanno ascoltando la radio mentre sono al mare, o magari avrete in programma di andare al mare. Ve lo chiedo perché pare che sia ormai ufficiale: se quando tornate da una giornata al mare vi sentite particolarmente stanchi, non è una vostra sensazione, anzi non è una nostra sensazione, mi ci aggiungo io tranquillamente. Siamo scagionati del tutto, perché è proprio il corpo che raggiunge dopo una giornata al mare un stato di rilassamento tale che proprio cede. Ma perché ci sentiamo così stanchi? Perché quando siamo in spiaggia facciamo molti movimenti che ci stancano tanto in realtà. Anche il semplice fatto di stare lì sotto al caldo per prendere un po' di sole ed abbronzarci un po', anche quello richiede un po' di fatica al nostro corpo, perché deve regolare la temperatura corporea. Ma non solo quello, anche la sudorazione reale, e quello richiede al corpo di aumentare un po' il battito cardiaco. Ci sono tantissime cose che non vi sto qua ad elencare, però mi ha fatto molto ridere quando ho letto che anche il movimento che facciamo semplicemente in spiaggia, è presente quello là quando, non so, dici vabbè, vado a fare una bella passeggiata, no, in riva al mare, e ti senti stanco, e quello è perché consumi tantissimo camminando sulla spiaggia, quindi quando torni a casa e ti senti particolarmente stanco è per questo. Ma lo vedi che alla fine avevo ragione, che dopo la spiaggia mangio sempre un gelato e dicono vabbè, però che hai fatto? Che ho fatto? Vedi, sono stancata, lo dice pure la scienza.

invidiando un po' in questo momento tutte le persone che stanno ascoltando M2O con questa canzone che è Free Your Mind. Non lo so, magari lo stanno facendo ammirando un po' il sole, questo venticello, piano piano. Subito Never Walk Alone, cioè Blondish su M2O.

0: in questo momento stai ascoltando la radio, questa canzone in particolare, ti stai muovendo avanti e indietro, tutto normale. Era AIE su M2O.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: In FM Lab su M2O.it.
0: Sono le 3 precise, buon lunedì a tutti su M2O. Sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Pronti? Ci sono i tre non stop. Ora!
3: L'estate di M2O suona così.

Day and Night alle 3 e 9 di questo lunedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Tutto bene? Spero di sì. 342-6543-210. Non sto dando i numeri ancora, ma sto dando il numero che è il nostro, appunto, e che vi servirà se volete partecipare al Play With Us, che da qui alle 5 sicuramente ci sarà e qualcuno di voi si porterà a casa i nostri gadget, tra cui l'ambitissimo parasole. Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot.

passano gli anni, ma comunque le canzoni sull'amore in un modo o nell'altro si fanno sempre. Double D Found Love, versione remixata, ascoltata qua su M2O quando sono le 3:17 di questo pomeriggio. A proposito d'amore, è finita ultimamente nel gossip Peggy Goo per una sua love story presunta. Non si sa niente ancora, però è brava a cantare.

0: attiva sui social nelle ultime ore, Peggy Goo, l'avete ascoltata qua su M2O alle 3.20 di questo lunedì pomeriggio. Tra l'altro, se avete questa piccola curiosità, appunto, ha pubblicato delle foto che la ritraggono, insomma, con diverse t-shirt, con diverse scritte. Non si è capito bene che cosa stia succedendo, intanto vado a dare un'occhiata che non si sa mai. Buon pomeriggio a tutti e buon lunedì.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
2: Panorama.
1: M2O presenta Panorama Festival.
2: Festival.
1: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
2: Panorama.
1: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

every day.

Moving to the Sun, il titolo della canzone che avete appena ascoltato qui su M2O di Ugel, canzone che è diventata un vero e proprio trend sui vari social, tra cui TikTok, che diciamo da questo punto di vista è sempre abbastanza pronto e reattivo. Ci sono tantissimi video, infatti molte persone, oltre che grazie alla radio naturalmente, hanno conosciuto questa canzone e tante altre anche grazie ai social. Alle 3.27 qui su M2O, buon pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5 e come sempre alla mezza ad ogni ora c'è un appuntamento imperdibile con il passato. C'è

mezza di ognuna su M2O ascoltiamo una canzone del passato. Nello stesso anno in cui usciva You Don't Know Me, al cinema sbancava The Truman Show. Era il 1998, l'M2O su M2O.

0: K2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato zitto zitto 4-4 il Play with us. Allora, la canzone alla quale dovete fare attenzione oggi, ci avrete fatto caso, però, è questa qui di David Guetta e Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Quando la ascoltate, subito messaggio scritto vocale al 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, tra cui l'ambitissimo parasole. Quindi mi raccomando, orecchie aperte, sentiamo un po' dov'è che andiamo. Fino in Sicilia, mi pare, giusto?
3: Valeria da Palermo, Play with us.
2: Molto bene, Valeria, congratulazioni.

0: James Hype su M2O, quindi ci sono 5 cose in casa nostra che sono abbastanza sporche, non lo sapevamo.
1: Fatto. Sì. Ho messo tutto in lavatrice.
0: Ok.
1: A quanti gradi?
0: Guarda, non lo so, devo verificare sulle varie etichette e poi ti faccio sapere. Ciao, buon pomeriggio a tutti, subito Hey the Bomb.

0: in voga tantissimo questa canzone spettacolare. Gimme, gimme, gimme. Quando manca un minuto alle 4 di questo pomeriggio su M2O.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Eccoci qua, ciao a tutti. No, quello lo dice Ilario. Scusa, Ilario, scusa. Invece io sono Isabella e stiamo insieme ancora un'ora fino alle 5. Pronti? Ci sono i tre non stop. Ora!
1: M2O.
2: Enjoy your summer.

0: Pensa tu che bello ascoltare una canzone del genere mentre magari sei sul lettino, stai prendendo il sole. Cheerleader su M2O alle 4 e 4 di questo lunedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, però è vero, non è che tutti hanno la fortuna di essere in ferie in questo momento. Infatti al 342-6543-210 c'è Federico da Firenze che ci dice: ciao M2O, niente vacanze ancora, vi sto ascoltando in ufficio. È vero, perché le vacanze non sono per tutti, cioè il mondo deve andare avanti, no? Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, c'è l'M2 Hot, i Medusa.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Sheeran su M2O, ascoltiamo una canzone nuova, l'M2Hot di quest'ora è dei Medusa, Weekend, alle 4:10 del pomeriggio.

Pushing On, la canzone adatta a tutte le persone che in questo momento, come Sara da Roma, stanno facendo gli squat, stanno facendo palestra e nel frattempo ascoltano M2O. Tu pensa come esce bene questo allenamento, già lo so. Subito Kungs, Galaxy, alle 4 in quarto su M2O.

Music, un po' come questa canzone davvero magnetica, alle 4:20 di questo pomeriggio. Buon lunedì a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. 342-6543-210 è il nostro numero. Effettivamente non solo chi va a casa a qualche festa o chi è in palestra, ma anche chi va al lavoro con 35 gradi e l'aria condizionata al massimo, come Salvatore. Forza, dai, che almeno M2Otti tira un po' su.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

How does it feel? Alle 4:30 quasi di questo lunedì 27 di luglio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Ma direi che com'è che ci si sente a festeggiare gli anni in un posto dove ci sono i gonfiabili? Perché c'è la piccola Vittoria di 5 anni, i quali i genitori scrivono al 342-6543-210 che oggi si farà questa bellissima festa. Immagino, la cosa bella che di fare queste feste è di essere piccoli. Poi cresce, perché chi lo dice che non posso festeggiare gonfiabili anche a 30 anni? Boh, vabbè. Alla mezza di ogni ora, subito appuntamento con la M2 Old.

di Uniora su M2O, andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, questa del 1999, I Keep on Dreaming, l'M2 Old su M2O.

io ascolto questa canzone mi rilasso particolarmente. Too Cool to Be Careless. Su M2O subito c'è Beautiful Animal.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Mille e ancora mille.
13: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
14: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: We are M2O.
16: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Da rica passerle.
17: Wiggity, wiggity, wiggity, wow.
18: Every day.
19: L'estate su M2O suona così.
20: M2O.

Amore J, Flamenco Paranoia su M2O quando mancano 10 minuti alle 5 di questo pomeriggio. Poi ovviamente arriva come sempre Albertino Everyday. Ma a proposito di rapporti sociali di cui si parla abbastanza spesso, potete dirlo, tanto siamo tra di noi, è giusto, siamo giusto un po'. C'è qualcuno nella vostra vita che ve la rende un po' impossibile, cioè un po' difficile? Quella persona che sia amico, amica, parente, eccetera, che dite, mamma mia, proprio mi fa stare male o comunque sia mi infastidisce. Beh, sappiate che è ufficiale, sembra che ogni scocciatore, tra virgolette, nella nostra vita ci costa fino a 9 mesi di vita biologica, cioè noi invecchiamo prima. Quindi avere a che fare con persone che ci rendono la vita un po' difficile non solo ci dà fastidio nel tempo presente, ma poi ci sono, appunto, ci dà queste conseguenze qua. Quindi la domanda che è stata posta in generale è: ma vale davvero la pena sacrificare la propria salute in nome della diplomazia? Perché magari quando si tratta di parenti uno dice, vabbè, chiudo un occhio. Non lo so, non so dare una risposta a questa domanda. Quello che so è che magari la prossima volta che mi interfaccerò con qualcuno che proprio non tanto mi sta piacendo, dirò, allora, o la smetti o mi devi 9 mesi di vita. Vediamo un po'.

Topic, Becky G, sorry papi, quando mancano 5 minuti alle 5 di questo lunedì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, insieme ancora per qualche altro minuto, poi vi lascio come sempre con Albertino. Everyday, You Got Me Feeling è il titolo della canzone che state per ascoltare, Parcels, versione remixata.

0: lascio con Albertina Everyday, noi ci sentiamo domani dalle 2. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
2: E quindi ciao anche a Isabella da tutti. Ciao! Pronti per una nuova settimana insieme? Sono le 5 del pomeriggio.

0: Mi ha appena scritto un mio amico che sta ascoltando M2O e mi chiede: ma Barbara Streisand è sul Lago Maggiore? Allora io con questa battuta direi che possiamo entrare nel vivo del programma ancora prima della sigla.
1: Sì!

0: Stresa. È a Stresa.
1: La Custre.
2: Io penso che sia il miglior primo minuto della storia del programma.
1: Ma incredibile, ancora prima di partire già siamo entrati nel vivo della trasmissione. C'è questa atmosfera così di pre-vacanza, non so come dire, Mario già con vestito da Boy Scout, tra l'altro. Come mai vestito da Boy Scout?
3: Mi sto portando avanti proprio per la vacanza. Questa è la settimana dove le magliette, le t-shirt, i pantaloni belli non si mettono.
1: Quindi ti vesti come capita.
2: E poi alle 7 devi andare via subito perché stasera c'è la tappa della processione. Quindi...
1: Ah, è vero, ne parliamo dopo. Non abbiamo ancora messo la sigla. Stiamo scherzando veramente in questa radio. Oh! Allora!
4: Siete pazzi! Siete pazzi! Siete pazzi!
1: 27 luglio e siamo in diretta come sempre da Milano, The Cave Studio, qui via Massena 2 con Albertino Everyday. Mi piace questo trend che ci facciamo precedere, diciamo, da queste ragazze del nostro gruppo di speakers di M2O. La settimana scorsa la Patrizia Prince Valley e questa settimana Isabella. Com'è? Com'è?
2: Isabella o?
1: No, com'è questa storia? Brava, non com'è.
2: Ah, no,
1: com'è.
2: Perché Isabella
1: è brava. Tutte brava.
3: È bella anche.
1: È brava, è bella Isabella. Brava. Allora, ciao, sono Albertino.
3: Ed è qui. È qui
1: questo è il momento proprio che ci siamo riconosciuti. Sì. C'è Fargetta, Mario Fargetta.
3: Eccomi.
1: Con cui ho passato un felice weekend, una domenica sera. Poi ne parliamo. Shorty.
5: Ciao.
1: Con cui ho passato una. Pensa che siamo stati tutto il giorno insieme e non abbiamo parlato.
5: Cioè, abbiamo parlato di tutto tranne.
1: Quello che dovevamo parlare
2: è una cosa a tre ieri sera.
1: Dopo ne parliamo perché intanto volevo salutare la Ginger. C'è la Ginger.

0: ascoltatori. Ed è...
1: bastasse così poco.
2: Esatto, esatto.
0: Grazie, quindi M2O, più musica, ma soprattutto più ascoltatori. Quindi bravi, io tutti, volevo bravi, veramente ringraziare bravi, tutti grazie, i collaboratori grazie, e tutti grazie. I ragazzi che lavorano qui, perché il merito non è solo mio, ma è di tutti quanti. Quindi...
3: fuori onda.
0: Cioè, il merito è mio, poi che cazzo, cazzo me ne frega a me degli altri, però vabbè, vabbè. Se no poi gli altri si offendono. Abbiamo lavorato anche noi, tutte queste, invece senza di me. Umiltà, umiltà.
3: In onda.
0: Perché comunque senza di voi ragazzi qui io non grazie. È che dove vado da solo.
2: Grazie bravo, Alberto, grazie. Grazie.
1: Ma mi fa onore Alberto.
0: Grazie, grazie, grazie. Questo grazie. È un bel momento, M2O continua a crescere, questa è veramente una grande soddisfazione. Dalle nostre magiche frequenze, 4 antenne storte e siamo riusciti a ottenere dei risultati incredibili. E vabbè,
2: neanche 4 antenne storte. Me le sto immaginando.
0: Puntate verso. È incredibile. Beh, secondo me ci deve essere un errore. Comunque, Ginger.
1: Sì.
0: E anche tu, Alessandro.
2: Mi dica.
0: Tu non c'eri.
2: Quando?
0: Ieri. Tu, Ginger, non c'eri ieri, no. Ma noi tre siamo stati a Castellammare del Golfo.
2: Bello, bello.
0: E io ho scoperto che è un posto bellissimo, Castellammare del Golfo, tra Palermo e Trapani, giusto?
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Abbiamo fatto questa bella festa sul porto, molto ben organizzata. Complimenti ai ragazzi di Unlocked Festival. Tre giorni di festa e noi abbiamo chiuso ieri sera. Proprio bello.
2: Bello
0: guarda,
2: sì.
0: Scrive Irene Sandro da Enna. Siamo stati lì, è stato bellissimo ieri sera.
2: Bene,
4: grandi.
0: Ma mica c'erano solo loro, c'erano migliaia e migliaia di persone.
2: Vi ho visto anche un po' spettinati da un
0: C'era Wento al punto che nel pomeriggio c'era quasi un'allerta. Perché c'era un vento che era veramente forte e caldo,
2: okay.
0: E ci sono stati anche degli incendi.
2: Purtroppo sì, quello sì. L'ho visto dal TG.
0: Quindi eravamo a rischio, invece no.
2: Noi abbiamo soffiato al contrario. Siamo riusciti...
5: grazie al ventilamario puntato sulla folla.
0: No, esatto, sono state posizionate migliaia di torte di compleanno con le candeline. Esatto. E tutti soffiavano dall'altra parte. È stato.
4: Bello.
0: Ce l'abbiamo fatta.
4: Bello,
0: da ripetere, devo dire, un posto interessante. Andiamo in vacanza.
2: Direi che forse la cosa più giusta da dire è minchia, a Sicilia è sempre chi dai.
0: E poi ci siamo reiterati stamattina con questi dolci.
2: E dove sono?
0: E sono là.
2: Ah!
0: E io li ho portati per tutti.
2: Molto bene, di che pasticcioccino si tratta?
0: Si tratta di la cassatiella.
4: Cassatella. Chiamata, sì, ricotta.
0: Sì, leggero, è proprio un dolce estivo.
4: fritto e ricotta.
0: Fritto e ricotta.
5: Per cortesia, ricordi il Play With Us e lanci il primo disco, noi andiamo a mangiare.
0: Se stai calmo, perché non è neanche confermato che tu a settembre ci sia di nuovo. Figurati.
1: Dagli ordini.
0: Cosa c'è, Mario?
2: No, ero pronto a leggere il contratto.
0: Cosa dice il regolamento?
2: Il regolamento.
0: Cosa dice il regolamento su questa sua insert che ha fatto inutile?
2: Viceversa. Non conviene.
0: Come viceversa? Non conviene cosa?
2: Prendere l'iniziativa per dare degli ordini al capo supremo.
0: Questo non l'ho scritto io. L'avvocato.
2: È viceversa
0: cosa?
2: Quindi tuttavia.
0: Tuttavia chi?
2: Verrà punito con una serie di sberleffi
5: mi sa che
2: sul coppino.
5: E quello è il regolamento della Corea del Nord, Mario.
0: 342-6543-210 per vincere il richiestissimo parasole di M2O più lo zainetto, il portachiavi, frisbee stickers. Questo è il super regalo del Play With Us.

0: una canzone cantata in una lingua incomprensibile, ma del resto noi anche se cantano in inglese non è che capiamo tanto. Però ci piacciono lo stesso le canzoni straniere, per cui siamo fatti così, siamo italiani e siamo un po'... un popolo di super ignorantoni, ma ci vantiamo di questo perché sappiamo fare la pasta col sugo.
1: Esatto. È importante la pasta col pomodoro.
0: Che piace a Short. Ginger! Tu lo sai che ieri sera siamo stati ospiti in questo ristorante buonissimo, solo pesce, a Castellammare del Golfo, Trapani. Puoi immaginare la bontà del cibo? Lui è riuscito a non mangiare niente, ha ordinato un pollo fritto.
1: Perché io con la solita fortuna, non mangiando pesce, poi mi trovo in ristoranti di pesce pregiatissimo e bravi, però ha fatto il pollo fritto più buono della mia vita, Alb.
2: Era che in realtà era pesce, ma non gliel'hanno
1: detto. Era buonissimo.
0: Era la rana pescatrice.
2: In short, t'hanno
0: non te ne sei accorto.
1: Era buono.
0: Allora, questa canzone è nuova, si intitola Passo Ben Solto e probabilmente avrete sentito qualcosa di familiare nelle sonorità, perché era una versione dei Medusa e quando loro firmano un brano si sente, no, dal sound. Cos'hai da guardare?
2: No, che Passa Ben Sotto non è male. Passo Ben Sotto non è male.
0: Passo come... Ben Sotto.
2: Sì, Passo Ben Sotto. Detto.
0: Passo Ben Solto è il titolo.
2: Ah, solto, non solto, passa solto, sotto. Comunque, passa bene, vabbè. Sotto, sì.
0: L'ho detto perché... Cosa c'è?
2: Cosa c'è? Con Mario davanti?
0: È un pirla, ecco. Scusa, questo mi viene
2: io, faccio fatica.
0: No, sei pirla.
2: Io faccio fatica.
0: Se sei pirla non è colpa mia. Però volevo anche aggiungere che questa è l'ultima settimana prima della pausa estiva, no?
2: Certo.
0: E quindi dobbiamo, dai ragazzi, diamoci sotto.
2: Quindi vale tutto questa settimana.
0: Il buono non lo so. Però una Milano strana, piena di parcheggi. Non siamo abituati, è vero?
3: Cioè, mi piace.
0: Nessuno che mi suona quando diventa verde.
2: Siamo rimasti solo noi qua, vedi un po' te.
4: Non è più la Milano di una volta.
3: Ti stai lamentando, Ale?
2: Non lo so, non siamo rimasti solo noi e qua. Boh.
4: Vabbè.
0: E vabbè, è meglio rimanere qua che non esserci definitivamente.
2: Esagerato.
3: E poi tu hai un posto di lavoro, Alelice.
0: Quindi tu beato vuoi, te che lavori.
2: Mi collego da Viareggio.
4: Cioè, quindi ci vuoi ricordare che dobbiamo morire in pratica.
0: No, beh, scusa, no, mi sembra, però insomma. Allora, volevo solo rivolgermi a chi ha più di 33 anni.
2: Tutti, credo.
0: Tutti tranne Gesù, mi verrebbe da dire.
2: No, Gesù,
0: poverino, che lui ha 33.
2: Purtroppo è morto.
0: Gli anni, i famosi anni di Cristo.
4: Scusa, perché continuo questo discorso?
0: Perché statisticamente qualcuno mi ha riferito recentemente, abbiamo letto, abbiamo ricevuto una... dal dottor Sgarbelli, se non sbaglio, no?
2: Certo, il dottor Sgarbelli nel weekend ci ha fatto prevenire
0: una relazione
2: che parla di un effetto molto particolare.
0: Sai cosa dice? Adesso ce ne parlerà il nostro esperto, che tra l'altro ha più di 33 anni, ma non fa parte di questa categoria.
2: Non faccio parte della categoria dei taste freezing, cioè delle persone che hanno subito il raffreddamento freezing dei taste, dei gusti musicali.
0: Dei taste?
2: Io pensavo ai testicoli.
0: No,
2: raffreddamento dei testicoli.
0: Allora, in poche parole ti spiego io il titolo e poi adesso lui scenderà nel dettaglio. Sembrerebbe, e noi non facciamo parte di questa categoria perché abbiamo superato abbondantemente i 33 anni, anche se ne dimostriamo 12.
2: Esatto.
0: Che dopo i 33 anni si smetta di ascoltare musica nuova, cioè si rimane frizzati sulla musica del passato. Cioè un po' gli amici della cassettina che ascoltano solo quella roba là.
2: Quella roba là, sì.
0: Hai capito?
2: Beh, in effetti questa tua acuta osservazione.
4: Cazzo siamo?
0: Cazzo dici?
4: Dante Alighieri.
0: Cazzo hai mangiato un dizionario stamattina?
2: Chi sei a Piazza Pulita? Non lo so.
0: Tre cani.
2: Quindi passi la linea.
4: No, continua con gli
0: aggettivi. No, vai avanti la frase.
2: Io
0: finisce.
2: So solo quello, ho detto quello, sono
0: no,
2: contento.
0: No, nonostante questa tua acuta osservazione.
2: Sono curioso di sentire cosa ci dice. No, questa la ricerca di Sgarbelli dice che fino a 33 anni ci piace ascoltare musica nuova perché ci dà dei nuovi stimoli. Da 33 anni in poi, siccome la vita diventa un po' più complessa,
0: sì,
2: l'essere umano tende a rifugiarsi in situazioni che gli danno conforto, come la musica del passato, che gli ricorda bei momenti della vita passata. Un po' il fenomeno che accade agli amici della cassettina, no? Che probabilmente hanno una vita complessa, difficile, la famiglia, figli, lavoro, vita frenetica, in quella musica, nella musica del DJ Time, ritrovano un po' la spensieratezza dei tempi andati, no? Questo è un po' il ragionamento e il riassunto della ricerca di Sgarbelli.
0: Ok, sarebbe curioso sapere degli ascoltatori che hanno superato i 33 anni se sono di questa fascia, di questa categoria, oppure se invece continuano a essere... Beh, chi ascolta questa radio un po'...
2: Un po' sì. Un po'.
0: è sì. un po' attento anche a quello che sta sì. accadendo.
2: Intanto
0: no?
2: ci facciano sapere se hanno superato i 33 anni, poi dopo. Però hai detto bene a precisare questa cosa. Però.
0: Cosa?
2: È che chi ascolta questa radio è un po' l'eccezione sì. a questa ricerca.
0: Senza arrivare a esempi come Daniela di Firenze che ha appena scritto: io ho 61 anni e ascolto la trap.
2: Beh,
0: quello è un po' troppo. No, un po' trap. Però scriveteci al 342-65-43210. Aspettiamo i vostri messaggi con ansia e con le braccia conserte.

0: Dai!
1: È il titolo della canzone.
0: Dai,
1: in
0: dai.
1: Verità è dai dai, eh.
0: Doppio dai.
1: Doppio dai. Era Shakira da dove?
0: Ecco,
1: da dove chiama Shakira?
2: Dalla Brianza.
1: Ah, dalla Brianza.
2: Sì,
1: dai
2: sì,
1: dai,
2: sì.
1: Fate un titolo italiano poi alla fine, no?
0: Dai dai.
1: O anche in quale paese si dice dai dai?
2: Beh,
1: quale lingua latina?
2: In ispanico magari dai dai.
3: Io non credo si usi no. Nel in spagnolo il dai.
1: Dai dai, chissà come mai ha scelto questo titolo.
3: Dale
1: Shakira.
3: Dale, loro dicono dale.
1: Appunto,
3: dale.
1: Non mi sembra proprio spagnolo.
2: Perché
1: già.
2: Volevano strizzare l'occhio all'Italia, te lo dico io.
1: Che non è stata.
2: Ah no, aspetta, perché dice proprio che il brano è volutamente in cinque lingue come.
1: E dai dai, però è italiano.
2: Appunto, Italia cinque lingue, il brano è in italiano, francese, inglese, quindi ha usato dai dai per.
4: Come si è permesso? No, non è che poteva farlo lei.
1: Allora, eravamo rimasti a 33 anni si smette, secondo questa ricerca del dottor Sgarbelli, che è un pirla anche lui, mi hanno appena confermato.
4: Bene.
1: A quanto dicono gli ascoltatori, perché tutti testimoniano il contrario, che a 33 anni si smetterebbe di sentire musica nuova.
2: O si preferirebbe quella del passato, insomma.
1: Io ho 32 anni e ho smesso già da 30, scrive Fabio Di Modica.
2: Non ha mai iniziato.
1: Non è male. Non
5: credo
1: è male.
5: Di essere l'eccezione che conferma la regola, nel senso che ho 50 anni e se c'è qualcosa di nuovo che suona bene mi piace. Non sono frizzato negli anni 90 nel rock, nel grunge, nel heavy metal. Mi piace tanta roba vecchia, ma anche il nuovo, se è buono o fatto bene, mi piace. Deve essere buono e fatto bene. Sto diventando molto più selettivo, quello sì, ma non frizzato.
1: Bene, questo è solo il primo dei tantissimi messaggi arrivati al 342-6543-210. Volete sentirne altri o li sentiamo dopo la pubblicità?
2: Dai, dai, un altro.
6: Grandissima bugia. Io ho quasi 60 anni e sento musica moderna, mi piace molto ad esempio Tomorrowland, queste cose qua, e addirittura litigo con mia figlia che lei ha meno di 30 anni perché ascolta quasi musica più vecchia lei che io.
1: Ehi ragazzi, molti ragazzi giovani vintage.
7: Grande Sgarbelli, non ci hai capito un cazzo. 58 anni e ascolto M2 tutti i giorni.
1: Bravo. Va bene, dai, sì, ci sentiamo tra poco, dai.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi.

0: e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
4: Shamana.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

every day. Oh, don't you worry. We got it all. Don't you worry. Hey, on

0: Italia. E invece noi diciamo abracadabra da sempre, da quando eravamo bambini, vero Mario?
1: Sì, perché siamo italiani.
0: Ah sì?
1: Sì, abracadabra.
0: Hai fatto bene a precisarlo, adesso me lo segno.
1: Invece abracadabra.
0: Scusate, avete una penna, un post-it che Mario
1: mi ha dato. Allora, la penna, che da duoco, poi cacava.
2: Cosa scrivi nel post-it?
0: Siamo italiani.
2: No, bisogna ricordarlo, soprattutto in queste ore particolari, quindi bisogna...
0: Perché ore particolari?
2: La nazionale italiana di calcio, insomma, l'argomento principale.
1: Lascia stare quel discorso lì, lascia stare.
0: Ne parliamo dopo, forse.
2: Non c'è niente di più importante, no, oggi?
0: No, oggi c'è questa storia che dopo i 33 anni non si ascolta più musica nuova, è una ricerca sbagliatissima, secondo me, perché tutti gli ascoltatori ci stanno scrivendo non è vero.
2: Ma perché i nostri ascoltatori è chiaro che sono così.
0: Sono giovani dentro. Io ho 35 anni, mia mamma 61, ci siamo sparati Bruno Mars e Bad Bunny live nella stessa settimana e senza prenderci la grandine. Altro che musica del passato.
1: Bravo!
0: Che bella questa condivisione, questa cosa che lega un genitore al figlio, però, la musica. È un bel segreto questo,
3: giusto. Ragazzi, non sono d'accordo. Io ho 57 anni e continuo a ascoltare M2O, che ogni volta mi dà della musica nuova, quindi non la reputo molto valida. Alessandro da Roma.
4: Allora, Tullio da Milano, domani ne faccio 55. Io non ascolto la musica di adesso perché, cioè, non si può dire radio, ma fatto. Quella invece degli anni 90, tanta roba.
0: Quindi lui è un po' nostalgico,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. È rimasto legato lì.
0: Sì, sì. Però noi che siamo furbi, a lui lo accontentiamo.
2: Beh, certo.
0: Perché noi mettiamo spesso canzoni degli anni 90. Perché le mettiamo?
2: Per quelli come lui.
0: Per lui e per noi, perché noi siamo stati i protagonisti degli anni 90.
1: Giusto. Vota Albertino. Vota
5: Albertino. Ciao, io ho 51 anni, in effetti è il problema che ho con quelli della mia generazione. Solo loro, solo nella maggioranza dei casi, solo revival. A me piace ancora ascoltare musica nuova, a costo di essere il vecchio in mezzo ai giovani. Ciao da Andrea di Ravenna.
0: Revival è una parola vecchia, tra l'altro.
2: Abbastanza.
0: Non trovi?
2: Revival.
6: Sì, ciao ragazzi, sono Davis. Forse per me è il contrario. Fino a 33 sì, ascoltavo musica, diciamo, della mia epoca, che ho 50 anni. Però adesso ascolto tutta musica nuova, quella vecchia l'ho accantonata.
0: Vedi?
7: Beh, Alba, che dire, io ho 40 anni e ogni anno devo comprare un nuovo hard disk da 1 tera a 2 tera per immagazzinare nuova musica. Ora sarò arrivato a più o meno 15 tera, quindi questa teoria non è vera.
0: Quindi quando arrivi a tanto, sei un terone, diciamo, quando
2: assolutamente hai il tera pieno, sì, certo.
0: Ma io sono terone, io posso dire terone perché sono terone.
1: Ah, giusto.
0: Giusto? Era una battuta che non faceva ridere, mi sono reso conto mentre la dicevo. Un attimo,
8: Ciao, sono Matteo da Borgomanero, io assolutamente ho 46 anni e quando vado a lavorare in cantina faccio i miei lavoretti solo cassettine anni 90.
0: Ecco.
9: Ciao M2O, sono Matteo da Lucca e io mi potrei identificare un'eccezione rispetto alla ricerca perché ho 24 anni. Non sono molto al passo coi tempi con la musica, però grazie alla famiglia, soprattutto ai miei genitori, mi appassiona abbastanza al vintage e alla musica di una volta, ecco. Solamente poche canzoni rientrano nelle mie preferite. Ciao a tutti!
0: Interessante, lui ha 24 anni e ascolta roba vecchia.
2: Non è al passo con i tempi,
0: no, però interessante, molto.
10: Ciao Alba, ciao ragazzi, Irene da Pisa. Io non rientro in quelle persone lì, assolutamente. Ahimè, a ottobre ne faccio 40, ma sulla musica sono sempre a sentire qualsiasi cosa.
0: Brava Irene. Allora adesso, per accontentare un po' tutti, visto che abbiamo messo delle canzoni nuove, ne mettiamo una vecchia degli anni 90, perché alla mezza ogni ora su M2O c'è l'M2 Old.
11: M2O

0: 47 gradi, Ginger, la nostra redazione meteo cosa dice?
1: Dice che ci sarà un peggioramento di caldo.
2: Sì, sì.
1: Quindi avremo sì, temperature molto alte.
3: In arrivo potente ondata africana.
0: Ancora.
3: Africana fino
1: 40,
3: a
1: 40.
3: 41 all'ombra, aggiornamento.
1: Mamma mia.
2: Alberto, sì. Andiamo in giro a petto nudo in costume. Tranquillo.
0: Ma sai che non so se si può in città circolare a petto nudo?
1: Ma no,
3: in città non credo, no, non si può.
0: No?
3: No, non
0: cosa
3: credo.
0: Dice il regolamento? In radio si può?
1: No. In radio sì.
0: In radio si può.
1: Solo
0: prova
1: se
0: a guardare.
1: Petto.
0: Guarda il regolamento, Mario, un attimo, per favore.
2: Tuttavia.
0: Tuttavia cosa?
2: Se per caso vi dovesse venire un caldo boia, avete la possibilità comunque di spogliarvi. Per i maschi la canottiera, le femmine invece no, devono sempre mantenere un decoro, un contegno all'interno della struttura.
3: Ho temuto il peggio per un attimo invece.
0: Però questo è discriminante nei confronti della donna, invece deve avere i pari diritti la donna, deve anche lei, non si può modificare il regolamento.
2: Attenzione, viceversa, vedi, comunque... Le donne potrebbero stare anche in costume.
0: Oh, che non è male.
3: Oppure si potrebbe praticare. Siccome siamo una radio.
0: Come la vedi la situazione con loro che girano in bikini nei corridoi?
3: Posso andare oltre? Siccome siamo una radio inclusiva, moderna, al passo con i tempi, potremmo praticare nudismo anche.
0: No, nudismo è troppo,
3: E fare il programma come natura crea.
2: Alberto!
0: Poi iniziamo a fare l'elicottero con le robe lì.
2: Alberto! Sì, ma se lui ha detto questa cosa perché lui ha il desiderio di spogliarsi.
0: Lui vorrebbe, sì.
1: Ma
3: dai, mi fai andare di traverso la...
0: Vabbè, Ginger, pensiamoci comunque.
3: La Ginger stava per dire qualcosa.
0: Prego.
3: Vai.
1: Ma sei molto sicuro di te, Ale?
3: No, io ho fatto una precisazione generale, una supposizione.
1: Abbiamo sempre parlato del fatto che tu ce l'hai un po' piccolino.
0: Quello non è vero. Questo non l'abbiamo mai detto.
1: No, l'abbiamo sempre detto.
0: Chi l'ha detto?
1: Mario.
2: No, scusa. Mario. No, Alberto, tu adesso hai detto no, non è vero, perché hai visto forse qualcosa.
0: No, non l'ho visto, però non...
3: Vabbè, non lo so.
0: Avevamo detto che per verificare l'avremmo mandato a chi l'ha visto.
3: Lascia credere.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Dai produttori di Weapons.
8: Sono rinchiusa qui.
7: Un horror magistrale, da brividi.
9: Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: Dopo Obsession e Backrooms.
10: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
11: Fammi uscire da qui!
7: Il nuovo horror dell'estate.
11: Hai paura?
7: Preparati a vivere l'incubo.
11: Te la sei voluta!
7: Okum, dal 5 agosto al cinema.

0: 92.8.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento di premiare un Diego.
3: Ah,
2: Diego della Vega? O Diego Armando, eh?
3: Ma io non devo dire chi allora.
2: Eh no, perché ho detto il nome perché ti volevo fregare.
3: Allora non dico chi.
2: Lui!
3: Chi?
2: È di Trucazzano in provincia di Milano. E non pensate male, perché esiste veramente un Trucazzano.
3: Sai che non lo sapevo?
2: Sì. Le vacanze le ha già fatte, ma a casa, perché aveva dei lavori.
3: Sì.
2: Vince!
3: Chi?
2: Il parasole di M2O. Lo zainetto di M2O.
3: Sì.
2: Il portachiavi, il frisbee e i nostri stickers.
3: Scusa una domanda. Ma la lampada abbronzante?
2: Non c'è?
3: Sì.
2: Il vincitore è Diego da Trucazzano, Milano.

0: Oh Diego, come va?
1: Bene, bene, bene, bene, benissimo.
0: Quindi mi lavori tutto agosto?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Ma neanche un giorno di pausa? Ferragosto sì, ti fermi.
1: Sì, spero.
2: È sabato.
0: Quest'anno che cos'è?
2: Sabato.
1: È sabato.
0: Ah, quindi sei fregato. Comunque.
1: Sì, bravissimo.
0: Vabbè.
1: È come non essere in ferie. Va benissimo lo stesso.
0: Senti, Trucazzano rispetto a Milano dove si trova? Come
1: 20 minuti.
0: Ma verso est, ovest?
1: Cassano d'Adda, Treviglio.
0: Ah, di là, verso Bergamo, quindi.
1: Bravissimo, sì.
0: Ok, Trucazzano, mai. C'è stato mai a Trucazzano?
3: Mai, mai, mai.

0: Mai, non sapevo neanche l'esistenza.
1: Il Trucazzano.
2: È piccolino come paese.
3: Questa è una mancanza di rispetto per gli abitanti di Trucazzano.
1: Poi ho visto che hai fatto la faccia di uno che voleva prendere in giro Diego. Perché
3: non è che sei di New York.
1: Poi Trucazzano è un nome un po' così, vero? Che si fa prendere in giro volentieri, Diego.
2: Ma sì, certo.
1: Trucazzano. Senti, oggi hai lavorato o è finito?
2: No, già lavorato, finito di lavorare alle 5.
1: Finito. Sei in macchina?
2: Sì. No, sono a casa. Sono già a casa.
0: Però vedi che fortuna, finisce alle 5, noi alle 7. Vedi?
1: Sì, ma lui comincia prima.
2: Iniziato alle 7 stamattina.
3: Non ce la fai, non ci arriva a venerdì così.
1: Senti, la tua macchina è priva di parasole?
2: Sì.
1: Ah, quindi un bel regalo, ti arriverà prestissimo con questo caldo, è perfetto.
2: Perfetto.
1: Grazie, Diego.
2: Grazie a voi e andate avanti così, siete mitici.
1: Sai che me lo sentivo che avresti detto così? Non so perché.
3: Adesso.
2: Dai tempi della cassettina.
1: Dai tempi dell'invenzione della ruota, capito?
2: Bravissimo.
1: Diego, ti abbraccio, buon lavoro allora a questo punto, visto che la vacanza non l'ha già fatta.
2: Grazie, buone vacanze a voi.
1: Ciao, grazie. N2O DJ Station.

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Relax your body. Rilassatissimi, abbiamo appena regalato i nostri gadgets al Play With Us. Adesso arrivano le news, le 18 e un minuto.
3: Albertino, every day.
4: Damn.

0: Déjà vu. È quella sensazione di avere già vissuto un momento in un altro...
1: Un'altra epoca.
0: Sì, in un altro...
1: No, semplicemente di aver già vissuto una cosa che sta accadendo.
0: In un altro momento della propria vita,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Che poi può essere vero o può essere figo, può essere un sogno anche, eh?
1: È il sogno.
0: Il déjà vu.
1: Noi abbiamo già vissuto.
0: Sì, Mario.
1: Nel 300, nel 400.
0: No, tu hai avuto un'altra vita?
1: Un'altra vita.
0: E tu chi eri, per esempio, nell'altra vita?
1: Non ricordo bene.
0: Non
1: bene,
0: ricordi bene.
1: Però qualcosa mi viene in mente.
2: Alfonso d'Aragona.
0: Sì, tu sei stato Alfonso d'Aragona perché avevate gli stessi capelli.
2: Che tu sia stato, lo sappiamo, ci sono dei reperti storici.
1: E credo di essere stato un lanciere. Anche.
0: Ah, un lanciere.
1: Sì. Qualcosa mi arriva in testa ogni tanto, ma non ricordo.
2: Oh. io non ce la faccio, ve l'ho detto, io non riesco ad arrivare a venerdì così.
1: Pensando
2: a Mario che è stato un lanciere. Non ce la faccio.
0: O un bilanciere.
2: Se siete in due, quello. Un bilanciere.
0: Va bene, siamo entrati nella seconda ora di questo lunedì e abbiamo deciso all'unanimità, perché il regolamento lo prevede, che questa settimana vale tutto.
1: Bravo, esatto.
0: Perché è l'ultima prima delle vacanze.
2: Io vale nel frattempo faccio una piccola ricerca su cosa facevano i lancieri nell'attività.
0: Cosa facevano?
2: Adesso vediamo.
1: La spada ce l'avevano comunque, questo è sicuro.
0: Nella roccia o normale? Che puoi mettere una spada in una roccia?
1: Ce ne vuole, eh?
0: Ce ne vuole, sì.
3: Era a cavallo il lanciere.
0: Era a cavallo.
3: Indica un soldato a cavallo armato di lancia, un tipo di ballo antico o un reparto militare speciale.
1: Capito?
0: Tu pensi di essere stato...
3: Tu sei un ballo o sei un soldato a cavallo?
1: Non lo so, perché a volte sogno delle cose, magari mi riportano a quello che ero i tempi fa.
0: Infatti ti ho visto sull'aereo stamattina che sognavi, facevi così con la mano.
2: Quando sei presentato al gate con lo scudo.
1: Sì, l'ho visto.
0: Ma stai news, arrivano o no?
1: Sì. Sai perché arrivavo in ritardo?
0: Perché?
1: Perché tu sei stato un po' stirrubau. Sei stirrubau e poi arrivavo.
0: Non ho capito. Io non ti capisco più. Salve, grazie per la linea a tutta la redazione di M2O che nonostante il periodo estivo stanno ancora lavorando perché le vacanze, le notizie non vanno in vacanza.
1: Giusto.
0: Hai capito?
1: Giusto, è vero.
0: Può accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Quindi loro devono essere sul pezzo.
1: È vero, giusto.
0: La prima notizia arriva dal Bangladesh. Va in ospedale con dolori atroci all'intestino, trovata anguilla viva di 65 centimetri, entrata nel retro mentre pescavo, si giustifica. Ma dai, ma cos'è sto schifo?
2: È un'anguilla.
3: Quante cose entrano sempre
0: nel retto?
3: Di così.
1: Sì, ma per caso. Ma anche se non fosse entrata nel retto, anche dalla bocca, 65 centimetri, come fai?
0: Un'anguilla e non te ne accorgi. Viva!
1: Ne ho capito io.
0: Vabbè. Stati Uniti, vola gratis per 120 volte fingendosi assistente di volo, condannato il re del check-in. Era come Leonardo DiCaprio, no?
2: In
0: quel
2: film.
0: Catch
2: me if you can.
0: Bellissimo.
2: Prova a prendermi. Molto bello,
0: molto bello.
1: Che bello.
2: Storia vera, tra l'altro.
0: Australia, il traghetto è troppo costoso per arrivare sull'isola. Costruiscono una zattera con bici e barbecue.
2: È quello che serve per navigare in serenità.
0: Io chiedo scusa perché non so se ho pronunciato correttamente la parola barbecue.
2: Barbecue.
0: L'ho detto un po' più alla milanese.
1: Sì, Ale l'ha detto meglio.
0: Barbecue.
1: Ha detto barbecue perché te pensava a quel
0: barbecue. Stati Uniti, nasconde una tartaruga viva nei pantaloni per superare i controlli aeroportuali, viene scoperto e perde il volo.
2: Diciamo che aveva un po' un rigonfiamento lì davanti.
1: Ma scusa,
2: no?
1: La tartaruga viva.
0: Cosa?
2: Certo.
0: Se quella... Ma lui come l'ha messa il guscio? L'ha messo da che parte?
1: Spero non sotto, perché se quella lì ti sgagna, cioè
0: appunto,
1: ti fa male.
0: Perché se tu metti il guscio ha un senso, no? Se metti il guscio
2: alla Tafazzi. Sì.
0: Invece se tu la giri,
2: esatto. Fa con i piedini, fa
0: con
2: movimento.
0: I piedini e
1: beh,
0: a meno io di solito le tartarughe le porto
1: ecco perché
2: sull'addome si portano.
1: Stamattina avevi un rigonfiamento lì.
2: Sì, si portano sull'addome solitamente.
0: Stati Uniti ancora, ruba due paia di orecchini Tiffany da quasi $770,000

0: e li ingoia durante l'arresto. A tradirlo è la radiografia.
1: Sì.
0: Sofoterono.
2: Però per toglierli poi da dove?
0: Ha dovuto
1: evacuare.
0: Sì. Francia, ladri usano una carta rubata per comprare un biglietto della lotteria e vincono 500.000 euro. Complimenti!
1: Bravissimo.
0: Culo. Loco rotondo, od noto rocol.
2: Era al contrario.
0: Sì.
2: Sì. Bene.
0: La gaffe in diretta alle nozze di Donnarumma, il matrimonio del capitano della nazionale viene scambiato per il funerale. Abbiamo un contributo audio, sentiamolo.
3: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigi Donnarumma e della sua compagna Alessia.
1: Ma c'è stata una toccata generale sullo sfondo.
0: È una TV locale?
1: No, una TV, TG1.
0: TG1.
1: Però sai, chi usa tante parole un po'.
0: Poverina, lei diventerà famosa per questo.
1: Sta girando molto.
0: Secondo me
1: video.
0: Sono diversi giorni che non dorme. Questa povera. Questa giornalista. Dai, spezziamo una lancia, può succedere.
2: Io te lo dico, sono lanciere.
0: Tu sei lanciere.

0: Free Your Mind è il titolo del brano di Prospa e Clooney. Piacere Prospa. Ciao, sono Clooney. Che non mi hanno questi qua, oh.
1: Bah.
0: Ma non si vergognano?
1: Non lo so, non lo so.
0: Non ci sono più quei bei nomi di una volta, Fargetta, per esempio.
1: Ah, mica
0: sono
1: morto,
0: eh. Lunedì pom, siamo qui in diretta come sempre, siamo qui proprio qua, siamo qua.
1: Di persona, dal
0: di
1: vivo.
0: Persona, dal vivo. E
1: sai in quanti ci stanno ascoltando dalla spiaggia? Chissà.
0: Ma secondo me chi è in spiaggia ha di meglio da fare.
1: Sì,
0: a quest'ora è già l'ora dell'aperitivo, probabilmente. Sono le 6:15.
2: Perfetto.
0: Oppure di una merenda base di frutta anche. O anche un succo etropico.
1: Anche.
0: Com'è il succo etropico?
1: Tropico.
0: Com'è?
3: Tropicale.
1: Ah. C'è stato lo cocco. C'è sta lo cocco.
0: Lo cocco ci sta.
1: Lo cocco. E poi la pagaia.
0: Allora, torniamo all'ultima notizia che abbiamo dato poco fa nelle news, cioè quella dell'errore della povera giornalista del TG1 che ha sbagliato sul matrimonio di Donnarumma. E dicendo che era il funerale. Però vabbè, non ci soffermiamo su questo perché non vogliamo infierire, perché non è giusto, secondo me. Però chi c'era al matrimonio? Ma ne hanno parlato tutti, Alessandro.
2: Visto che ne hanno parlato tutti, ditemi chi era.
0: Io ho visto.
2: Dai, forse.
3: Anche io ho visto.
0: C'era Holland che
2: bravo,
0: ha fatto i tamburi vichinghi.
2: Sì.
0: C'erano poi, Pia Medeo.
2: Vai, sì. Vai.
0: Perché sai, la Puglia, così.
2: Vai.
0: Poi c'era.
3: C'era
0: Sfera e Basto.
2: Bene,
3: con
2: sì.
0: Ozuna.
2: Bene.
0: E poi
1: Donnarumma c'era.
0: Poi c'era Donnarumma.
1: Lo sposo.
0: Sì. Che si è sposato.
2: Sarebbe stato bello non ci fosse stato Donnarumma.
0: Quanto è alto Donnarumma?
2: È quasi 2 metri. È un ragazzone.
0: Lui adesso gioca nel
2: Manchester City.
0: È per quello che c'era Haaland, perché sono compagni di squadra. Di squadra.
2: Infatti c'erano altri compagni del Manchester City.
0: Ah sì?
2: Eh sì, perché sono compagni di squadra. Si è sposato con la compagna Alessia.
0: Cosa ha mangiato?
2: Allora vediamo.
1: Arrotonata di vitello.
0: No, in Puglia erano, no?
2: La festa, dopo la cerimonia, la festa si è trasferita, leggo, alla residenza Pettolecchi, antica masseria fortificata nelle campagne di Fasano. Il ricevimento è iniziato con un aperitivo a bordo piscina e una selezione di ostriche, seguito da una cena curata
0: posso
2: dal
0: mangiarle le ostriche.
2: Ristorante Tristellato Vittorio.
0: Tristellato vuol dire che è triste?
2: Tristellato. Una notizia che farà piacere soprattutto alla Ginger, perché gli sposi a quanto pare hanno intonato ad un certo punto la canzone di Eros Ramazzotti.
4: Più bella cosa
2: di te, più bella cosa non c'è.
0: Però con accento pugliese.
2: Che sarebbe?
0: Più bella cosa di te, più bella cosa non c'è.
2: Esattamente.
0: È più bella così, se ci pensi bene.
1: Ma era dedicata a lei, alla moglie?
2: Mi auguro di sì.
0: No, a uno che passava.
2: Mi auguro.
3: Al menù.
0: Lui ha visto un'altra. Dedico una canzone.
2: Ma visto che ne hanno parlati tutti, non vorremmo noi con l'ampia pagina sportiva annoiarti, Albertino, vero Mario?
1: No.
2: Dicendomi un po' i risultati delle amichevoli estive.
0: Ma
2: che cazzo
0: me ne frega dei risultati?
2: Tipo della Juventus che ha vinto 1-0 con lo Standard Liegi e il Milan che ha pareggiato 2-2 con il Celtic.
1: Queste partite non valgono.
2: Non so se avete anche letto del fatto che Pirlo non sarà allenatore della nazionale.
0: Sì,
2: non so se l'avete letto.
0: No, io ho letto una battuta di un ascoltatore che si chiama Filippo, che ha sentito la giornalista del TG1 che gli ha detto: sì, però ho sbagliato, ma comunque il matrimonio di Donnarumma è stato un mortorio.
2: Ma non sembra. Non è una bella
0: battuta di Filippo.
2: Non è bella. Bah.
0: Invece un mio amico ha detto.

0: Ah, ma io non avevo capito che donna ruma era un uomo.
1: È anche questa.
2: Comunque lui e lei hanno tipo più di 40 centimetri di differenza. Si vedeva,
0: Ma dove?
3: Fermi!
0: Io non mi permetterei mai di dire nulla.
3: Fermi! Cicero, anche te. No!
2: Di altezza.
0: Ah, di altezza.
3: Fermi!
0: E invece, sai, io ci ho proprio fatto caso, perché io l'ho visto, donna Ruma di persona l'ho visto, è molto alto, è un portiere, gigante, sarà due metri.
3: È un armadio.
0: No? E lei non mi sembrava particolarmente piccolina.
2: No, no, era 1,97 lui e 1,56.
0: Ah, è piccolina. 56.
2: Sì, sì, sì.
0: Però, ah, quindi aveva un tacco 12.
2: Aveva un bel plateau.
0: Plateau.
2: Plateau.
0: Plateau di Cozz, lì che sai, in Puglia.
3: Certo. Abbiamo mangiato anche noi le cozze ieri sera.
2: Sì. Buone.
0: Chi se ne frega, Mario, scusa, perché devi intrometterti tu sempre con la tua vita privata?
3: non è privata.
0: Sì, è tua vita, è privacy questa
3: qua. No.
0: C'ero anch'io a cena ieri sera, ho detto qualcosa di quello che ho mangiato io?
2: Sì,
0: quello
2: che no.
0: Detto, no, le cozze no.
3: Hai detto
0: no. Quello che ha mangiato
3: pomodoro,
0: Shorty ha mangiato.
4: E poi abbiamo dibattuto
0: pollo.
4: Sulla pasta pomodoro, sì. Cose.
3: Vabbè, ma che ora è finita la festa, il matrimonio?
5: Beh, l'orario non c'è scritto, è durato tre giorni il tutto. C'è stato il primo giorno dove sono
0: tre arrivati. Giorni, neanche sì. Il compleanno di Fargetto.
5: No, il primo giorno gli ospiti arrivano da tutto il mondo, c'è un piccolo cocktail di benvenuto. Il secondo giorno c'è la cerimonia.
0: Un giorno intero.
5: No, il secondo giorno c'è la cerimonia, il terzo si rimane lì un attimo in hangover, no?
3: Tutti gli invitati, era tutto offerto da Donnarumma.
5: Eh beh, Mario.
0: No.
2: Ha fatto il taglio della cravatta.
0: Un diviso.
5: Ginger, guardi Ginger al volo su Google quanto guadagna Donnarumma, qual è l'ingaggio di Donnarumma del Manchester City.
0: Posso dire una cosa che non è stata detta, perché fino adesso avete detto solo cose che si leggono ovunque.
5: Vai, sfidaci.
0: Voi avete saputo che Fargetto è tra i nomi...
5: Sì.
0: Che sono stati fatti adesso. Da Malagò come nuovo allenatore della nazionale.
5: Ho la gazzetta davanti.
0: Cosa dice?
5: CT Azzurro, l'ultima idea è Mario Fargetto. Ecco. Con lui potrebbero restare anche Maldini o Leonardo, colloquio in corso.
3: Ragazzi, lasciatemi tranquillo che devo pensare. Devo costruire.
0: Donnarumma guadagna circa 13 milioni di euro netti all'anno.
2: Netti.
5: Secondo me ha pagato lui.
0: Un milione al mese.
5: Un milione al mese più o meno.
0: Se potessi avere un...

0: migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Magnetic, The Bosa, qui su M2O, è una delle hit lanciate da questa emittente. Noi siamo un'emittente, perché emettiamo?
1: Sì, emettiamo della musica, delle
0: cosa
1: parole,
0: emettiamo?
1: Del suono delle parole.
0: Suono, parole, musica, ritmo.
1: Esatto, giusto.
0: Siamo M2O, ciao! Basta. Sono già le 6:30, è abbastanza tardi. Cosa c'è?
2: No, no, che è lunga sta giornata.
0: È lunga sta giornata.
2: No, sì, perché noi siamo in ballo da ieri.
0: Ti tolgo tutti i punti.
2: No, no, ma volentieri.
1: Vorrei difendere Shorty, perché da questa mattina che siamo in ballo con gli aerei da Palermo.
0: Vabbè, guarda che c'ero anch'io con voi.
2: No, infatti intendevo lunga da ieri, ancora non sarà.
0: Guarda come sono arzillo ancora.
2: Ma infatti guarda che teniamo botta di brutto.
0: Teniamo botta di brutto.
1: Oggi Alberto sei ancora più bello del solito. Il sole della Sicilia ti fa bene, perché ti fa splendere la
0: pelle. Non c'era il sole ieri. Era l'unico giorno in cui Sicilia non c'era il sole. C'è stato un blackout del sole come a Forte dei Marmi.
1: Ci sono stati un po' di blackout nelle ultime due settimane. Sì, a Forte dei Marmi la scorsa settimana.
0: E sei forte, eh?
1: È andata via la luce per un
0: Adriano Celentano, andata... Forte dei Marmi, quando vedi il cartello.
1: Sì, nella parte, nella parte quella vicino al mare.
0: E tu come fai a saperlo?
1: Come perché mai sei così informato? Stato, mi hanno spiegato.
3: Anche a Seregno.
0: Cosa?
3: C'è stato il blackout in una zona, non nella mia.
1: Anche a Ibiza, ad esempio, ha fatto notizia il fatto che metà isola per molte ore è stata senza corrente, addirittura una serata al club Super Club Universe, no?
0: Sai perché?
1: È stata...
0: blackout perché c'era black coffee.
1: Oggi proprio siamo in forma. Ma no.
0: Ma così. Ma scusate, è l'ultima settimana. Fa caldo. La gente ha un sacco di pensieri, problemi.
1: Stavamo con.
0: Ridiamo, no?
3: Tutto quello che passa per la testa bisogna dirlo, Alberto.
0: Ma infatti.
1: Insomma, perché non la pagano la corrente? Così non è quello che il maltempo, no? Ha causato nelle ultime due settimane un sacco di blackout. Addirittura quadri elettrici saltati nelle case. Case senza elettricità, Forte dei Marmi, Ibiza, locali, ristoranti,
0: a un mio
1: bar.
0: Amico gli è saltata la caldaia.
1: Ecco,
0: anche
1: vedi,
0: amico,
1: locali, ristoranti, bar, no, perché senza un ristorante, senza luce, non solo non può accogliere clienti, non può ricevere pagamenti, ma non può neanche tenere il cibo e le bevande al sicuro, quindi
0: Alberto,
1: è un problema.
0: Ma Mario?
1: Fa parte della Confcommercio.
0: Non lo so.
1: Ora questa dove l'hai?
0: No, invece io ho sentito un amico mio, cioè non è un mio amico, è il mio assicuratore, mi ha detto che ci sono molti casi di automobilisti che sono stati colpiti dalla grandine. È un problema serio,
1: sì,
0: questo,
1: vedi,
0: hanno auto devastate da questi.
1: Questa era un po' la considerazione sul maltempo.
0: Sono scesi gli Hulk dal cielo.
1: Esattamente, questa era un po' la considerazione generale sul maltempo delle ultime settimane, che sta causando un po' di danni.
0: Qual è la morale? Cioè?
1: La morale, qual è la morale?
0: Ma noi offriamo una soluzione a questo tipo di problematica, ne parliamo così.
1: La morale è che a Ibiza la corrente costa meno rispetto che all'Italia. Ad esempio, leggo che una famiglia che consuma mediamente 3.000 kWh all'anno, una famiglia tradizionale, una casa tradizionale italiana, spende, vediamo quanto spende, 90 euro in più rispetto alla stessa nucleo familiare a Ibiza.
0: Ah,
1: sì.
0: 2A? 2A? Ah. No, ma scusa,
1: per
0: scusa.
1: Per non parlare chi ha un'attività. Chi ha un'attività Ibiza spende ben 40.000 euro in più di luce. Conviene andare a consumare Ibiza con la corrente. Costa meno.
0: Ma Forte dei Marmi sono tutti ricchi.
1: Ibiza,
0: anche gliene freghi di 1.000 euro in più.
1: Anche Ibiza sono ricchi adesso.
4: Io una morale ce l'avrei.
0: Ecco, sentiamola. Va. Almeno chiudiamo questo argomento, che non ne usciamo più.
4: Non accendete i contatori.
0: Capito. Che bella morale.
4: Bella morale. Si sta al buio e basta.
0: Candele.
4: Candele a manetta, giù.
0: Candele.
1: A piangere.
0: Cosa c'è?
4: Chiama la
0: morale in onda. L'M2 Old delle 18:30.

0: campionava canzoni degli anni 70, quindi queste cover sono sempre esistite, non è una cosa di adesso, no? Erano gli Alcazar, la Mad World delle 6:30, Crying at the Discotheque.
1: M2O.
2: Plus de musique.
1: M2O.
3: Più musica.

0: Un saluto a Frankie Rizzardo che sicuramente ci sta ascoltando. Questa è la House di Ibiza. Benvenuto sulle mani.
1: Sai perché ci sta ascoltando? Perché è uno dei nostri DJ resident, Frankie Rizzardo. Lo potete ascoltare un venerdì al mese su M2O, che è questa radio qua.
2: Ma scusa, questo qua lo paghiamo, no?
0: Anche se lo paghiamo, tu non c'entri comunque. Non è che ti viene detratto qualcosa dal tuo stipendio.
2: Io difendo l'azienda, quindi
1: ho capito. L'aziendalista Vargetta.
0: Un po' troppo.
1: Io sono
0: me.
1: Della Confcommercio, Mario è aziendalista.
0: Vabbè. Comunque Frankie Rizzardo è un DJ di spicco che però ha fatto una canzone che ha un titolo un po' ambiguo, perché non ho capito se è giapponese o siculo. La canzone si chiama Shinnyuku.
2: Shinnyo di Duoku.
0: Eh?
2: Shinnyo di Duoku.
0: Che vuol dire sceso da quel posto. siamo sicuri? Non siamo sicuri. Di cosa siamo sicuri?
1: Io lo so.
0: Di niente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Mera DJ.

0: transalpini.
1: Hai cosa? Sentito cosa ha
0: detto? I transalpini.
1: Cosa ha detto?
2: Hai avuto un attimo.
0: No,
2: di...
0: i transalpini vengono soprannominati così i francesi, no?
2: Sì, sì.
0: E per i francesi siamo noi transalpini.
1: Ah sì?
0: Perché siamo di là dalle Alpi per loro.
1: Ma
0: no?
1: Pensa, vedi, tutto dipende dalla prospettiva.
0: Dove guardi i transalpini.
1: Ma anche nella vita, no? Dipende da che. Bisogna sempre mettersi da una prospettiva che non è la tua.
0: Esatto, per capire bene le cose.
1: Infatti, per esempio, ho ricevuto un messaggio adesso da un nostro ascoltatore fedelissimo che scrive tutti i giorni. Osvaldone mi scrive. Oh.
2: Sì. Cosa dice questo oggi?
0: Cosa dice Osvaldone?
1: Dice: ciao ragazzi, come state? Tutto bene? E vi sto ascoltando, però scrive, bello sapere che tu stai parlando al microfono e dall'altra parte c'è qualcuno.
2: Un ascoltatore fedele come lui ancora non l'abbiamo trovato.
1: Osvaldone. Ma tra l'altro non l'abbiamo mai visto. Ginger!
3: Sì.
1: Com'è Osvaldone di
3: aspetto? Non lo so, non si è fatto vedere neanche da me.
1: Scusa, nel profilo com'è? Non c'è la foto?
3: No, il tramonto.
1: Il tramonto.
3: Ha una foto del tramonto.
0: Una moto magari.
3: No, un tramonto.
1: Vabbè.
2: Ma dobbiamo parlare di Osvaldone adesso?
1: No, era così perché secondo me intanto è giusto coinvolgere gli ascoltatori, no?
2: Questo è vero.
1: Perché senza di loro noi cosa saremmo?
2: Zero.
1: Poi adesso che sono aumentati in questa ultima tranche di ascolti che abbiamo superato,
2: dovremmo...
1: Cosa facciamo?
2: Regaliamo qualcosa.
1: A chi?
2: Agli ascoltatori.
1: Di tasca tua, quanto c'hai?
0: Visto che togli a Frankie, no, li togli a Frankie Rizzardo e ci compri un
1: premio. Metti su, quanto hai?
2: 15 euro.
1: 15 euro? Veramente?
2: 15 euro.
1: Tu quanto hai?
0: In tasca qua? Zero. Nello zaino qualcosina, bro.
1: Tu quanto hai?
4: Aspetta, che guarda, Albert, c'ho. 65.
1: Ah, però.
4: E 40.
1: Vabbè, facciamo una colletta per Osvaldone o ce li teniamo?
2: Teniamoci.

0: E infatti.
1: Bravo!
0: E infatti.
1: Questa che hai preso. Non credevamo che al 90esimo tu tirassi fuori questa chicchettina, invece la.
0: E invece sì, era Anima, appunto, con Joji che ha cantato Beautiful.
2: Io non l'ho capita.
0: E dopo, quando abbiamo finito, ci fermiamo 10 minuti e te la spiego.
2: Okay.
0: Adesso il programma è quasi terminato e la domanda che si stanno facendo un po' tutti gli ascoltatori, compresi noi, è: ma che cosa ne

0: ce lo dice la Ginger.
1: E per la prima volta siamo entrati nel vivo del programma al primissimo minuto di trasmissione, prima addirittura della sigla, con Barbara Streisand e sul Lago Maggiore. Meritatissimo.
0: Non era mai successo.
1: Mai successo.
0: Mai.
1: Questo weekend Alba e Shorty sono stati insieme in Sicilia, ma non ne hanno approfittato per parlare di quello che devono parlare da anni.
0: Non abbiamo parlato, però, so, fa niente, bene. Dai.
1: Grazie alle nostre quattro antenne storte e al mio buon pomeriggio delle 17 abbiamo guadagnato più ascoltatori.
0: Complimenti M2O, complimenti.
1: Il nuovo regolamento di M2O ha adottato il viceversa.
0: Sì.
1: Secondo una ricerca del dottor Sgarbelli, chi ha più di 33 anni smette di ascoltare musica nuova e continua ad ascoltare musica del passato. Dato il calore eccessivo di questi giorni, il regolamento interno autorizza le ragazze a venire in radio in bikini e gli uomini in canottiera.
0: Beh, sembra quasi una scusa.
2: Ci sarebbe da discutere qua.
1: Mentre Ale Lippi consiglia il naturismo.
0: No, ma voi ti immagini una scena nei corridoi, tutte le ragazze in bikini?
2: Anche noi in costume.
0: Vabbè. Fa caldo, ragazzi, la quarta ondata.
2: Proviamola.
0: È la quarta ondata.
2: Provi a caldo africano.
1: Mario Fargetta, oltre ad Alfonso d'Aragona, in passato è stato lanciere e infatti ha spezzato una lancia a favore della giornalista del TG1 che ha scambiato il matrimonio con il funerale di Donnarumma.
0: Bravo, è lanciere, quindi spezza lance.
1: E dopo aver saputo che Ale Lippi fa parte della Confcommercio, salutiamo Osvaldone e gli altri 2.190.999 ascoltatori. E ci sentiamo domani.
0: Ciao a tutti, grazie. Adesso arriva Infra Andrea Mattei. Se state ascoltando la diretta. Ma se invece vi siete svegliati presto e ascoltate la replica, beh, c'è Walter Pizzulli. A domani alle 5.
3: Ciao a tutti.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
2: 19 e un minuto. Ma tutta quest'acqua qui, mannaggia.
7: Vedi? Io l'ho infreddito apposta perché ci tuffiamo. Grazie Albertino per la linea. Sono Mattei.
8: L'estate
7: buonasera.
8: Di M2O suona così.

0: 19:09 minuti in onda su M2O, la terza canzone del non stop. Come va dopo weekend? Spero tutto bene là fuori. Là fuori con la quarta ondata di caldo, mentre venivo qua in radio, veramente era un forno.
1: Dai, che è lunedì, dai. Caffettino e sì? Pigia Play, dai.
0: Guarda, ascoltatore Fabrizio, ti comunico, come nelle lettere, ti comunico con grande rammarico che devo ancora andare alla macchinetta del caffè. Ma ci andrò, prima o poi ci andrò. Adesso uno sguardo verso il futuro, intanto siamo insieme fino alle 21, buonasera. Ora, come dicevo, c'è una novità ed è l'M2 Hot.
2: M2

0: Energy è il titolo di questa canzone che senti in onda su M2O nell'appuntamento con le novità musicali che noi diffondiamo con molto piacere ai nostri fedelissimi ascoltatori che, come diceva Albertino prima, sono sempre di più, meno male. E allora grazie, e allora ciao, e allora anzi scusate, buonasera.
1: Buonasera tra parentesi.
0: Mi ero dimenticato, buonasera. Anche se alle 19:12 minuti con questo sole, più buon pomeriggio, però è uguale, dai. Era l'M2.

0: questo è il titolo della canzone di Calvin Harris insieme a Yasi. Devo andare a indagare perché Calvin Harris ha fatto quella brutta faccia di disappunto quando gli hanno fatto un video mentre era in console. Probabilmente è uno di quei DJ che non vuole le persone troppo intorno, ma ormai intorno ai DJ ci sono un sacco di persone, ci sono dei biglietti che vengono addirittura venduti con un prezzo altissimo per essere proprio dietro al DJ.
1: Sei Pizza Play, sì? Che io sto davanti al bar.
0: Ecco.
1: Ciao Renato da Genova.
0: Ciao Renato, ma infatti io ho messo le infradito anche perché con tutta l'acqua che ho visto ieri nel film di Nolan, e mi sembrava giusto. Vedi se c'è un cavallo appoggiato in spiaggia, guarda un po'.

0: Clientela che con questa canzone sono volate l'infradito, come quando torni a casa dopo una giornata di lavoro che bam, te lanci una da una parte e una dall'altra. Ma sì, piedi nudi. Curaçao, ventesimo anniversario di questa canzone. Curaçao Meravigliao, no, era Cacao Meravigliao. Allora, se ti ricordi Cacao Meravigliao, vuol dire che innanzitutto siamo quasi coetanei, vuol dire che hai avuto un'infanzia con due personaggi davvero molto molto molto bravi, radio fonici e anche televisivi dopo. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

every day.

0: sente la mancanza della sabbia sotto i piedi, e per questo che oggi tutta la playlist sarà così, come questa canzone, anche la M2 Old. Questa intanto era la canzone di Casango e Alejandro Garrido, IE in onda su M2O, 19:28 minuti, buonasera. L'M2 Old che arriverà tra poco sarà più o meno di questo genere, ma siamo però in una canzone che arriva dall'archivio di M2O, delle canzoni del passato, e c'è anche la dea Medusa, quindi occhio, questo è un grande indizio. Dai, ti ho già detto tutto, lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news. M2O
1: DJ Station. Nuovo decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto di 17 centesimi il litro solo sul gasolio fino al 6 agosto, un'operazione da 125 milioni di euro. Il 4 agosto il governo valuterà la situazione internazionale e i prezzi per decidere eventuali altre misure. Salta l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli, sulla quale era arrivato il no dei vice premier Salvini e Tajani. Questo non è dissenso, è violenza organizzata e premeditata. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che insieme con il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani ha visitato oggi il cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav. Per le violenze sono stati fermati 4 antagonisti stranieri e 800 sono stati identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre ipotesi di reato. Condanniamo i violenti, ma il governo strumentalizza i fatti, accusa la segretaria del PD Elly Klein. Siamo al calcio. Azzurro tenebra dopo la rinuncia di Pirlo, la caccia al nuovo CT della Nazionale riparte da zero, prende quota la candidatura di Thiago Motta. Domani ci saranno novità, annuncia il presidente della FIGC Malagò, che replica al ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. La brutta figura, dice, bisogna vedere chi l'ha fatto. Intanto è notizia di pochi istanti fa, Maldini e Leonardo avrebbero deciso di lasciare la nazionale. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore cielo sereno, un po' su tutta Italia, possibili temporali sul basso Tirreno, domani mattina instabilità tra la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia, sole sulle altre regioni. Nel pomeriggio possibili acquazzoni o temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

0: questa canzone in onda su M2O.
1: La nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati. La nostra più grande paura è quella di essere potenti al di là di ogni misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità, che più ci spaventa.

0: Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, tarrica passerle.
3: Every day. L'estate su M2O suona così.

0: Perugia, è vero? Quello lì con gli orecchini. Ok, grazie. Ho chiesto agli amici del bar, che tra l'altro hanno già aperto, era Moving to the Sun, in onda su M2O. Ciao, buonasera.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Buonasera. Ma
0: sì,
1: come non ci ricordiamo Cacao Meraviglia?
0: Ma infatti.
1: Cacao Meraviglia.
0: Esatto.
1: Che poi? Meraviglia sto Cacao Meraviglia.
0: Poi.
1: Ciao. Paola,
0: no, come?
1: Ah, sempre uno spritz,
0: Mannaggia, Paola, vieni qua. No, lo spritz no, va bene. Ti immagini un ragazzo al bar che ti dice: no, non te lo faccio, oggi ti faccio quest'altro. Come continua poi quella canzone bellissima? Sì, ne abbiamo parlato prima, quella canzone Curaçao in onda su M2O. Moving to the Sun invece mi fa venire in mente proprio lo scappare dalla zona dove in genere viviamo e incontrare, inseguire anzi il sole. E allora, visto che questa settimana ci porterà poi all'inizio del mese di agosto, e per l'Italia il mese di agosto vuol dire meno male arrivano le ferie per molte persone, non per tutti, c'è chi le prende anche a giugno, chi a settembre, però la maggior parte delle persone parte proprio nel mese di agosto, allora tu dove vai a inseguire il sole? E quanto manca a questo inseguimento? È un po' quanto manca e per dove? Perché mancherà sicuramente poco, cioè me lo voglio augurare. A me mancano, oggi stiamo al 27, un po' più di 14 giorni, ok, per inseguire il sole. Poi vabbè, il sole c'è anche a Milano, poi è tutta un'altra storia. Inseguire il sole per andarlo proprio a prendere sdraiato sul lettino è un'altra storia. Quanto manca e per dove? Fammelo sapere, il nostro numero ti serve, 342 654 3210.

0: Dice.
1: Pigia. Abbiamo pigiato Play With Us, il momento in cui ti facciamo un regalo, ti diciamo grazie per ascoltare M2O. Basta mandarci un messaggio quando senti il jingle o la canzone. Oggi è quella che abbiamo appena sentito, David Guetta e Jennifer Lopez. Cosa c'è in regalo? Il parasole di M2O, nuovissimo, più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers, tutto griffato M2O.
2: Play With Us, Fabiano da Pisa. Voilà. Ciao Mattei.
1: Ciao Fabiano, il Play With Us è tuo.

0: Walker insieme a Eva Max in onda su M2O. Siamo arrivati già alle 8.
1: Ciao Andrea, sono Monica di Ferrara.
0: Sì.
1: Manca una settimana esatta,
0: sì,
1: e vado a Folle d'Andros, Cicladi. Ciao.
0: Cicladi, in Grecia. Vai a trovare Nolan che è ancora lì a girare ultime scene. Dai, manca poco, manca una settimana e a noi manca un minuto, anzi meno, per ricominciare.
2: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della

0: migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da €1.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Ma allora siamo everywhere! Buonasera, ciao! Let's go! Andiamo verso un'altra ora di diretta insieme qua su M2O. La facciamo partire con la musica italiana in versione remix.
5: M2O. Enjoy your summer.
6: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
7: M2 Hit. No,

0: sua voce. Che voce, ragazzi. Santa allegria. L'appuntamento è quello che arriva più volte durante la giornata, meno male, come fosse una caramellina di buon umore, ma in realtà lo è, musica italiana ma con il suono M2O, ed era l'M2 Hit.
1: M2, M2, M2O. DJ Station.

0: In onda M2O, lui è... e lei non c'è, è lui, è Mike Poser con Cooler Than Me in onda, terza canzone del Non Stop. Ciao, buonasera.
1: Ciao Mattei, sono un po' presto per il bar, però io ho la gola secca e vorrei volentieri un mojito ghiacciato.
0: No, ti fai un latte e menta oggi e basta, ok? No dai, scherzo. Comunque, per quanto riguarda quanto manca e non dove e per dove, Dario, mancano 10 giorni per andare in Puglia. Forza, forza, tornerai con qualche chilo in più. Già lo so, è sempre così. Novità in arrivo, sentiamola.

sono gli Another in onda su M2O con Emily Warren, si chiama Silver Lines, titolo di questa novità musicale in onda.

0: chi tra i nostri ascoltatori sta letteralmente inseguendo il sole, ha mandato una foto di un'autostrada con un tramonto bellissimo. Ci sta bene a quest'ora. Che mettiamo?
1: Ehi, Matteo, sì? Buonasera.
0: Salve.
1: Noi di Daladiano. Beh, metti un po' di musica, ma.

in onda su M2O More Music Baby. Ma non abbiamo ancora aperto le porte della nostra sala house, sala techno, sala progressive. Siamo pieni di sale. Abbiamo un disco salone. Ma questa sera però le apriremo, le riapriremo. In realtà poi Dance With Us non chiude mai, perché c'è tutte le serie in onda su M2O. Questa sera, il lunedì, è il dedicato al viaggio in Olanda con Martin Garrix prima e Tiesto dopo. Questa sera Tiesto, e sentiamo adesso un piccolo pezzettino del suo DJ set.

0: Tiesto questa sera nell'appuntamento Dance With Us. Le puntate anche nell'app di M2O.
1: M2O. Dance With Us.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: every day. Sound like this.
1: You're listening
2: to M2O DJ Station.

Rihanna in onda su M2O con White Girl Wasted, le 8 e 29 minuti, sta arrivando l'M2O. Prima fammi salutare Arianna che ha scritto: mancano appena 28 giorni per andare finalmente in vacanza e sarò nel mare della Sicilia. Dai, dai, dai, manca poco. E poi abbiamo Aurora, loro sono in macchina, Manuel e Aurora, appena ritornati, anzi in realtà stanno proprio ritornando con questa bella foto dell'autostrada anche libera, quindi siete fortunati, con un bel tramonto erano stati nella costa degli Etruschi e quindi qua, proprio in Italia, quella lì che va da Livorno in giù. Abbiamo l'appuntamento M2O

questi suoni si capisce anche un po' la provenienza, soprattutto perché è una canzone del 2000 e nel 2000 come riferimento c'erano anche i Daft Punk, soprattutto per i DJ producer francesi. Lui infatti è Etienne de Crécy, direttamente da Lione. Am I Wrong è il titolo dell'appuntamento M2 Old.

0: Chucky.
1: A me.
0: Ok, grazie. No, io rispondo con la la la. E2K, baby no money, in onda su M2O. La la la o da da da o Diggy Dan, ormai sono questi i ritornelli delle canzoni, soprattutto in estate. Qui abbiamo Diggy Diggy Dan. Diggy

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Bosa. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra

0: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Clean Bandit Remix nella nostra playlist. Siamo quasi arrivati alle 21. Ho ancora nelle orecchie la musica, la colonna sonora del film dei film, del capolavoro di Christopher Nolan, In un tempo di apparente magia. C'è questa frase fantastica. Il film è ovviamente Odissea. La frase che suona più attuale che mai, come tutto il film, come tutta la storia e come tutti i messaggi sottintesi. La frase è bellissima, non ti dico dove sarà nel film, ma la leggerai sullo schermo se ancora devi andarlo a vedere, altrimenti già lo sai. In un mondo di apparente magia. E c'è un momento in cui, sentiamo un attimo,
1: ho sentito il canto delle sirene.
0: Il canto delle sirene, perché Ulisse poi attraversa l'isola dove ci sono le sirene, si fa legare all'albero della nave, i marinai, esatto, hanno la cenere nelle orecchie. Lui vuole sentire il canto delle sirene. Come facciamo ad avere quest'audio? Non te lo posso dire, però comunque è veramente stato, secondo me, il capolavoro, il film più bello di Christopher Nolan. E c'è anche una parte dove loro si orientano attraverso le stelle, no? Stai a destra dell'orsa maggiore, dice al navigatore della nave, mentre cercano tutti quanti di ritornare verso Itaca, verso casa. Ce la faranno? Chi lo sa, No, non te lo posso dire. Se devi andare a vedere il film, non te lo posso dire. E a proposito di stelle, c'è una bella notizia che riguarda noi italiani. Questa sera ci sarà un bacio, cioè un passaggio molto ravvicinato, che si può vedere con un binocolo, con un piccolo cannocchiale anche, tra la cometa Temple 2 e un ammasso stellare. Se sei appassionato di astronomia già lo sai, e quindi non sarà visibile ad occhio nudo, però basta un binocolo, un telescopio. L'orario è un po' un problema forse, perché tra le 23 e le 2.30 del mattino. Tu ti metti là in balcone tra una zanzara e l'altra e prima o poi...

0: Madonna, Dazzeteria, storico locale di New York. Non c'è più, però è stato il primo a darle, l'opportunità di salire sul palco, di cantare, di esibirsi, e lei non se l'è dimenticato. Brava Maddy, appena sentita nella playlist. Abbiamo ancora una canzone? Una bonus track? La metto?
1: Mettila.
0: La metto, vabbè.

0: in Andreapedia. Sei un Wikipedia.
1: Ah, Andreapedia.
0: Sei tu. Sai tutto.
1: Mannaggia, la sai di chi è la colpa? È di quel libro che ho letto tanti anni fa quando ero ragazzino e si chiama Il libro dei perché. L'ha acceso tutto, quindi chiedevo sempre perché.
0: Anche in Germania si dice warum ist die Banane krumm?
1: Warum ist die Banane krumm? Che vuol
0: la
1: dire
0: perché? Banana è storta.
1: Perché la banana è storta? Bene, sarà questo l'argomento della serata su M2O tra poco con Vittoria Hyde. Se sapete perché la banana è storta, non esitate a contattarci alla nostra Banana Line. Torno domani alle ore 19 in onda. Ciao!
2: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Però sarai tu il primo a rispondere a questa domanda.
1: Io adesso vado a vedere un attimo.
0: Ciao Darby.
1: Quanto è storta? Se è storta, non lo so.
0: Buonasera a tutti.
1: Salve.
2: L'estate di M2O.

0: Lucas Graham, ultimo dei tre non stop in questo lunedì sera, che fa, come dire, un flashback, no? Tipo? Di tutte le sue età, a un certo punto 16 years, una volta mi ricordo quando avevo 7 anni, sì. Io non ricordo niente di quando avevo 7 anni, no? So che la frutta, ne parlavamo prima, non mi piaceva tanto.
1: No, zero.
0: No, la banana quella sempre. E la domanda è sempre:
2: molto bene.
0: No, barrumis no. Di banana crum. Perché i bambini di 6 anni, lo sai, 7, certo. Sempre dicono perché. Guarda. E la madre risponde: perché la banana è storta?
1: Perché?
0: E il bambino si crogiola in questa domanda.
1: Certo, ci penserà
0: sempre. E la mamma per un po' di ore, pace.
1: Certo.
0: Ma la vostra frutta preferita qual è? D'estate soprattutto la banana, ho letto, è piena di potassio, sì. Fa bene.
1: Guarda, io pesca.
0: Vai
1: il
0: di pesca.
1: Granita siciliana,
0: Madonna.
1: La pesca.
0: Quindi la frutta nella granita. Oh, fantastic, che lunedì. I'm too hot coming, enjoy.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

0: quanta frutta avete consumato in questo weekend? Come cantano nell'Am Too Hot. Sentiamo,
1: allora,
0: ciao Mauro.
1: Frutta estiva, sì? Anguria. Ma sì? La granita fragola con almeno due brioche.
0: Eccolo, golosone.
1: Non vedo l'ora, guarda.
0: È un po' meno
1: Sicilia
0: strano.
1: Sta arrivando.
0: Sicilia style, yes. Weekend Lamb to Hot dei Medusa insieme a Khalid. Comunque ragazzi, la frutta dà molta energia. Sempre meglio mangiare un sacco di frutta anziché un energy drink, quelli un po' chimici. Consiglio mio, poi potete fare quello che volete. Lamb to Hot.

good. Oh, it's so good when we're together. Quando stiamo insieme è sempre bellissimo. Troy Sivan. Però quando sente il tocco della sua fidanzata, fidanzato, I don't know. Ognuno ha il gusto che ha, l'abbiamo detto anche per la frutta, sente proprio un colpo di adrenalina. I feel the rush, addicted to your touch, addirittura dipende dal tocco. E beh, un bel abbraccione, due carezzine, ci vogliono lunedì sera. È lunedì, ragazzi, dai!

0: di fare fiesta anche di lunedì. Chi ha detto che lunedì non si può far festa? Party all night long, lo sapete, su M2O 7 on 7, 24 on 24, 7 on 7. Siamo anche insieme, weekend insieme. Poi queste 5 giorni dalle 21 alle 23 il mio orario, ma lo sapete che d'estate abbiamo un palinsesto un po' shuffle, c'è chi viene, chi va in vacanza e quindi subentra qualcun altro. Adesso sono nel mio orario, nella mia comfort zone, boys and girls. Voi come state là fuori invece, eh?
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione.
9: Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

ci hanno letteralmente incantati. E anche noi ormai addicted. Questo Boogie in My Soul ce l'hanno e come. Soprattutto Chaka Khan, chiamato anche la Queen of Funk. E ho letto che ad agosto 2027, ce ne vorrà un po', uscirà al cinema l'anno prossimo un biopic sulla vita di Snoop Dogg. Io avevo già sperato in un biopic su Chaka Khan, ma esiste un musical biografico, I'm Every Woman, proprio il titolo di una sua canzone. Boys and Girls, in attesa che esca, mi accontento del musical. I'm too old right now.

0: Wow, basta, solo wow.
1: Sì, per questo M2O, assolutamente, progetto del DJ Louis Vega, il campione originale, è tratto dal brano Beautiful People del 92, è prodotto sempre da Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez, 1994, wow, this is an M2O, my god.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Veramente a lot of messages, tanti, tantissimi messaggi al nostro numero 342-654-3210 per potersi magari accaparrare i gadgets di M2O, Summer Gadgets, perché è molto estiva questa situazione. Zainetto che si può portare in spiaggia, portachiavi sempre in spiaggia, dell'appartamento in affitto, la casa, frisbee and stickers. Però la più bella delle cose che vi regaliamo oggi è il parasole di M2O che si porterà a casa.
3: Play with us, Severino da Reggio Calabria.
2: Hai vinto tu, my friend. Are you happy?

0: più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

autore, produttore del brano, fare attività sotto il sole, sport, fare tanto sport, soprattutto il beach volley, è lo sport che un'estate torna protagonista nelle spiagge di tutto il mondo, eh? Io mi ricordo quel momento dove si giocava a volley, beach volley, nel film di Top Gun. Quanti boni la sulla sabbia e quanti bei fisici, ve le ricordate la canzone? Sì, tanto buoni, ma proprio perché il beach volley fa bene anche ai catch, ma tutti, fa bene al corpo, la sabbia rende ogni movimento più intenso, quindi ci alleniamo proprio tutto il corpo, perché è più difficile, no, stare sulla sabbia. Ogni scambio della palla coinvolge il girovita, quindi è un allenamento proprio total body. Quest'estate, quindi, se volete rimanere in forma e non avete la palestra sotto mano, tutti a fare beach volley e divertirsi insieme agli amici.

c'è questa nella playlist, non è Summer, The Bose Magnetic, alle 21:53 minuti con la Blondie, Victoria Hyde. One more song, ok?

0: dei due promette che dal buio profondo possono riemergere e toccare insieme le stelle, magari la notte di San Lorenzo. Dall'Inghilterra il gruppo Funky Jungle The Wave, che anticipa il loro quinto album in studio, Boys and Girls. Noi magari non li conoscevamo, ma questi producono già da un tot. Si chiama Sunshine l'album, se volete ascoltarvelo tutto, fa bene all'anima sicuramente.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui.
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta.
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Sulla app, canale 715. Digitale.
0: Beh, ci siete ancora, vero? Boys and Girls on M2 Radio. Only the best music for you. 3 non stop coming. Volume up.
8: M2O.
0: Enjoy your summer.

Holding for you, ultimo dei tre non stop che apre ogni nostra ora. Questa è la seconda insieme alla vostra What Blondie Victoria High 2015. Oh mamma mia, mamma mamma, time flies flies. Teenage Mutants and Laura Wells ci hanno deliziati alle 22:07 minuti. Buonasera, eccoci qua. Allora, parlavamo anche della frutta di stagione, la vostra preferita. Nico da Barletta voleva essere molto preciso. Allora, mangiare frutta di stagione, soprattutto nel periodo estivo, è un tocca sana, sia per la salute che per la bronzatura, mentre la banana è indicata per chi, dopo aver fatto attività fisica, cerca di recuperare un po'. M2 Hot.

Sentitela, sentite l'energia che emana la nuova canzone di Gordo insieme alla sua band del cuore. Sono amici anche il trio danese di indie rock Who Made Who. Chi ha incontrato chi? Chi ha incontrato chi per prima? Gordo, Who Made Who o gli Who Made Who Gordo? Dovremmo chiederglielo. Si erano conosciuti tanti anni fa comunque, ma questa è la loro prima canzone insieme.

Let the beat control your body, così farà Canción che state ancora ascoltando qui su M2O con Purple Disco Machine. Si chiama Beat Fantasy. Oh my god, lo dico anch'io, ragazzi, che pezzo. Now move is Joe Malady. Malady.

0: Inside su M2O, e M2O offre un sacco di bella musica, di generi anche diversi tra di loro, anche l'hip hop, trap e reggaeton tra queste, disponibili in due versioni, mixato da Vales 1212 Select dal lunedì al giovedì alle 23, il sabato alle 20 e presentata da Wad in 1212 il venerdì alle 22.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

grazie Fisher, che ogni tanto ce lo ricordi, eh? Che bisogna essere veramente grati della vita. What a life I'm living, che bella vita che sto vivendo. Così cantano nella nuova hit track di Fisher insieme alla voce di Florence, non quella di Florence The Machine. Lei si chiama Florence Aman, qui sento puzza di origine austriaca. Sì, lei è proprio cantante austriaca, nata a Innsbruck, Österreich, as Innsbruck, ma cresciuta in Inghilterra, anche artisticamente. Si sente l'influence. Salutiamo anche

sto, e come in questo M2O d'appuntamento atteso da tutti noi, nel momento in cui facciamo un salto nel passato, esattamente nel 97, lui è Sash, tedesco, nome vero è Sasha Lapessen, e io mi sono dovuta soffermare, stay, I need to stay, su quello che ho detto prima. Si dice cerco un po' di refrigerio, così è giusto. I had a dream last night.

di Adele che brucia, come canta lei, Let It Burn, I Set Fire to the Rain. Ragazzi, la sua voce incredibile, si è ritirata, sicuramente ritornerà, perché una musicista vera pura non può stare troppo lontana dalla musica e dal palcoscenico. Adesso gli Another su M2O.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: informazioni su volvocars.it.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it.

ogni tanto bisogna avere delle cattive abitudini per riappropriarsi di quelle buone. Per esempio, quelle buone sono su M2O quando arriva il momento la blonde di Victoria Hyde Fashion Pills. Cosa sta succedendo nel mondo della moda? Ragazze in ascolto, soprattutto il must have dell'estate sono i pantaloncini sportivi rubati al fidanzato o al fratello o a chi volete voi, o magari rubati a qualche banca, comprati alla bancarella vintage, negozio vintage. Soprattutto parliamo di quegli shorts un po' tipo calcio, però parliamo della lunghezza, quelli più corti che si portavano negli anni 70-80, un po' Pelé style, ok? Quindi una volta che avete questo bellissimo short lo potete abbinare a una cosa elegante, come ha fatto anche Charlize Theron, che ha abbinato uno short in satin verde a un top sempre in seta giallo, e su ci ha buttato un blazer oversize e ovviamente rigorosamente un tacco tipo snake che avvolge la caviglia, super sexy, almeno di un tacco 12, ok? Tutti con i calzoncini sportivi in spiaggia e in città quest'anno. M2O.

festoso, qui su M2O c'è sempre motivo di far festa, no? Jonas Blue, Salif Keita, Madonna. E un'altra canzone per voi, la volete? Sì, che la volete.

Lola Young un po' indecisa sul suo stile di vita. Prima dice I'm so messy and I'm so fucking clean. O sei messy, messy vuol dire essere un po' disordinate, accumulatrice seriali, come sono io. Io sono come lei, un po' tutte e due, dipende dal periodo. Questa era la nostra bonus track, e in arrivo l'ultima, the last one. Se non metto l'ultima, voi non ve ne andate, ma non dovete andarvene, dovete rimanere qui su M2O.

Stay Until the Last Song, il concetto è quello, se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo. In Medusa insieme a Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, ma qui nessuno se ne vuole andare a casa, boys and girls. Qua la musica continua, 7 on 7, 24 on 24, è una promessa della Blondie e io le promesse le mantengo. In arrivo 1212 Selecta con Vales, io tornerò puntualissima sempre domani, ore 21 fino alle 23, sempre qui su M2O. Vi voglio bene, ci sono Kussie da Victoria Hyde, fate i bravi.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca

o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si

sexy people.

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: M2O.
5: DJ Time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: M2O DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
0: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
0: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: DJ time. DJ time.

questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa. M2O. Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us. Move into the sound.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.
2: Tonight.